Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Non pentirti di qualcosa che hai fatto, se quando l'hai fatta eri felice.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1984.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polter Olistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Essere un intellettuale porta a farsi un sacco di domande senza risposte.
1: Janis Joplin. Virgin Radio. Style Rock.

Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics. 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 6.
7: It's 6 a.m.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
10: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
11: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satis Pay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
15: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave.

0: Ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
11: Cadere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
10: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
11: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car

0: Soresi a 89 centesimi al letto, orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo, nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance di Andrea Sempio. L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sceglie il silenzio davanti ai PM, che gli contestano alcune intercettazioni captate mentre era in auto da solo. Dice di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi lo difende. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Leone e Rubio dopo i nuovi attacchi di Trump al Papa. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, il messaggio che Trump vuol far arrivare al pontefice. Nuovo piano degli Stati Uniti per la pace, secondo i media americani, è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare. I mercati credono nella pace, crollano le quotazioni di petrolio e gas. Piazza Affari ai massimi dal 2000 chiude oltre il 2%. Wall Street chiude ancora con nuovi record. Positiva questa mattina anche l'apertura di Tokyo. Alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca Le città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco La grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. Calcio, la finale di Champions League sarà tra PSG e Arsenal. Ai francesi ieri sera è bastato un 1 pari per eliminare il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno. Domani a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto all'età di 69 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
9: Buongiorno, voglio fare la precisina. Sì. Non è il piccio, perché
10: l'altro siamo tornati al piccio, basta.
9: No. Quello è il ciccio. No,
10: il ciccio.
9: Il ciccio che sarebbe una focaccia.
11: No, avevamo giurato
9: che
11: ieri.
9: Poi è bianca.
10: Avevamo giurato. Anche la ci metti dentro quello
9: che si vuole solitamente.
10: La mortadella.
11: Avevamo giurato sul cuore che non avrei più ciao. Parlato. No, precisina.
10: Allora, io intanto i picci non li mangio, no, cioè nel senso che non li trovo, quindi non li mangio. Qua, se me ne volete portare un po', li mangerò. Col burro, no, come no, si fanno i picci? Col pesto,
11: ma che c'entra però?
10: No. Olio e parmigiano.
11: Ma no, dobbiamo parlare di...
10: Di che dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare...
11: Di Lenny Kravitz, parlare del superdotato, dobbiamo parlare...
10: Del superdotato,
12: ma... La racletta.
5: c'è un formaggio proprio specifico che si chiama raclette per fare la raclette, sì, okay, okay, e non la fontina.
10: Sì, perché ieri ho detto perché ieri si scherzava sul fatto che Antonello si fosse iscritto a un corso di raclette portandosi la forma di pecorino, che era dura, no? Ci vanno dei formaggi morbidi.
11: Sono le 6.32,
10: ecco.
11: Facciamo finta che siano le 6.30. Buongiorno!
10: Buongiorno, e dire che io oggi volevo parlare di arte, pensa, per elevare un po' la situazione. Ce la faremo?
11: Ma certo che ce la faremo. Parleremo d'arte, parleremo di psicologia, parleremo di... Parleremo di quello che volete voi, ma non...
5: Scusate, ma picchiare qualcuno con un dildo è un reato penale?
10: Ma dipende, se a quel qualcuno piace, insomma, credo di no. Dipende. Queste poi sono questioni che vanno affrontate in altre ore, non così presto al mattino.
11: Nico Carminati ha deciso così.
10: Vabbè,
11: stamattina.
10: Comunque tanti bambini ancora non credo che vadano a scuola. Tra mezz'ora bisogna star buoni però. Allora, buongiorno!
11: Come quando ci si incontra in ascensore si parla del meteo, così. Allora, sta piovendo, ma sta per smettere, perché noi dalla Lombardia e dal nord stiamo soffiando verso sud, quindi si sposterà verso sud la...
10: Infatti io sono senza fiato stamattina.
11: Esatto, no, qui smetterà di piovere, comincerà
10: per
11: al
10: tutti
11: sud. Ecco, detto questo,
10: Brian Adams, dai, che
11: iniziamo. Dai,
10: e dopo la storia del sex toy e anche Summer of 69, stamattina proprio, ragazzi.
11: Ci siamo.
10: Direi che ci siamo.
11: Let's go!
12: È una vergogna, è veramente una vergogna questa trasmissione.
11: È il più brutto inizio di sempre. Vero?

0: Adams, Summer of 69, nel 69 Steve Diggle, quanti anni aveva? Era già grande, considerando che oggi ne compie 71. E il bassista e poi chitarrista dei Buzzcocks, e poi Bill Kreutzmann, batterista dei Grateful Dead, è persino più grande di lui, ne fa 80, del resto, per aver militato nei Grateful Dead, mitica band degli anni 70-80. Eagle Eye Cherry, cantautore e attore svedese, ne fa 58. Eagle Eye, questa è la notizia, non è un nickname. All'anagrafe lui fa occhio d'aquila, sì, quei sì. Due genitori andrebbero
1: figlio di Don Cherry, fratello sì, sì. Di Nene Cherry, quella che fece Seven Second con Yu Sundur, quindi
0: in
1: una
0: galera,
1: famiglia di artisti
0: in galera,
1: vabbè,
0: se
1: vabbè,
0: dai
1: così.
0: Un nome così a tuo figlio devi andare
1: vabbè,
0: in galera
1: dai.
0: Matt Elders, batterista di Sjoke, membro e seconda voce degli Arctic Monkeys, giovanissimo, ne fa 40, più giovane di te. E poi, Marty Wilson, Piper, chitarrista dei Church, buon compleanno anche lui. E Perry Prince, batterista dei Tubes, dei Journey, dei New Cars, e buon compleanno anche lui.
1: Benissimo, abbiamo finito l'elenco del telefono.
0: Mamma
1: dei compleanni,
0: mia,
1: dalla A alla Z abbiamo fatti tutti. Ricorrenze: 66, vai. Rolling Stones pubblicano negli Stati Uniti il singolo Painted Black, il 71 quando invece David Bowie dalle stampe Moon Age Daydream. 1973 i Pink Floyd che pubblicano Money, nel 1984 i Cars invece regalano al pubblico Magic. È una data molto triste invece quella del 2024, 7 maggio, quando se ne va Steve Albini. È uno dei più grandi produttori discografici della storia del rock, sono suoi lavori come In utero dei Nirvana e Surfer Rosa dei Pixies.

0: Sleep, Sleep su bravi, bravissimi su Virgin Radio. E mentre andava in onda questa Was Never There, durante questi tre minuti sono arrivati da altri messaggi. Uno di questi dice: beh, a questo punto parlate anche del tiramisù. No, Cici, tirati su da solo. Noi abbiamo deciso di parlare d'arte e questo faremo.
1: Esatto, perché c'è stata proprio in questi giorni la preapertura della 61esima Biennale di Venezia, dove fino a novembre si incontrano artisti da tutto il mondo in dialogo tra arte, architettura, cinema, danza, musica e teatro. E a far subito discutere in queste ore è stata un'artista presente nel padiglione austriaco. Lei si chiama Florentina Holzinger. Ha scelto un tema distopico di una sorta di parco di divertimenti sott'acqua, Sea World Venice. C'è chi scrive addirittura che sia un po' l'apocalisse in città, per invitare a riflettere sul cambiamento climatico, la tecnologia, questo futuro sommerso e tutti, insomma, gli argomenti che conosciamo bene, che spaventano un po' l'umanità. Tra le performance che fanno più discutere c'è quella di un'enorme campana con un artista appesa a testa in giù al suo interno, che funge da batocco della campana stessa, nuda. La nudità, allora, però attenzione, è vero che c'è questo uso provocatorio del corpo femminile, ma è utilizzato per denunciare questo ecosistema fuori controllo. Va bene, è inutile dirvi che molti potrebbero non capire. E a proposito di questo, vi chiediamo a tutto ciò che, a dispetto del plauso di pubblico e critica,
0: fama,
1: non avete mai capito, che ne so, i quadri di Picasso, i testi di Bob Dylan, l'architettura green verticale, il Pilates, quello che volete. 342-4141-4141.
0: Carina comunque questa artista, eh?
1: È molto bella, molto Florentina Holzinger.

0: Morissette su Virgin Radio, Hands Clean. Continuavo con questi 4 minuti a guardare la foto di Florentina, veramente caruccia, però sembra nuca, un po' aggressiva, io le preferisco dolci. Vabbè, ma parliamo di arte. Kandinsky, qualche settimana fa sono andato a vedere una mostra, a visitare una mostra di Kandinsky e non ci ho capito una mazza, per cui dopo... così. Dopo il terzo quarto quadro di questa arte astratta, leggevo le didascalie e non ero d'accordo. Allora ho detto: sapete cosa vi dico? Io le didascalie non le leggo. E allora prima guardo il quadro, mi faccio la mia didascalia in testa e la leggo dopo.
1: Ma in effetti quelle didascalie...
0: No, non ce n'ho azzeccato una.
1: Ma vabbè,
0: neanche io capivo una cosa, interpretavo in un modo, Kandinsky invece diceva un'altra.
1: Ma secondo
0: roba.
1: Me quelle sono le interpretazioni dei critici. Poi che tu interpreti Kandinsky in un modo può andare bene,
0: quindi mi...
1: Ma sì, non credo che lui avesse nulla da ridire.
0: Ah, meno male.

0: Jet City, David Bowie. Beh, a volte anche lui nella sua carriera è stato un po' criptico, no? Però sì, gli artisti sì, sono fatti così. In Rock and Talk su Virgin Radio parliamo proprio di questo, tutto ciò che non avete mai capito, nonostante insomma abbia ricevuto il plauso di pubblico e critica. Marta da Torino dice: ci ho provato davvero, ma i podcast true crime da 3 ore su un calzino trovato in un fosso non li capirò mai. Poi c'è chi scrive: Valeria da Lecce, le serie TV acclamate dove per 8 puntate non succede assolutamente niente, però è una metafora della solitudine contemporanea. Cioè ti deve bastare quello per fartela piacere.
1: Ho capito, però spegni, accendi Virgin Radio ed è tutto molto più facile.
0: Sì, no? Non è sempre così facile, però sai, ma non hai visto la serie famosa.

0: Questo è facile da capire. Dark Matter, The Pearl Jam e il free jazz. Vogliamo parlare del free jazz? Io sono open minded e quindi ci ho provato e sono andato anche a un concerto di Ornette Coleman. Per un'ora e mezza ho sudato e ho lacrimato. Non ce l'ha fatto.
1: Perché cosa ha di difficile questo free jazz? Io per esempio non ho mai assistito ad un concerto.
0: Ornette Coleman e il Kandinsky del jazz, insomma.
1: Cioè quindi improvvisazione. Senza uno spartito fondamentalmente, così.
0: Ma io non ci ho capito una mazza.
1: Vabbè, cioè, ma forse il senso è quello.
0: Ma cercavo anche la melodia, non la trovavo. Niente, zero.

0: FM.
1: Bisogna perseverare, c'è chi dice qualcuno. Anch'io non capivo e non sopportavo Frank Zappa, adesso lo adoro. Vedi, Frank il nostro Zappa, ascoltatore.
2: Frank Zappa a confronto di Ornette Coleman è musica leggera, però.
1: Musica pop. Va bene, tra poco c'è il traffico, quello lo capite tutti, vero?
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
5: L'ora esatta è offerta da
6: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
3: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
7: It's 7 a.m.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 dei Laghi si resta in coda tra Como Nord e Lago di Como viaggiando in direzione della Svizzera. Incolonnamenti sul tratto urbano della A24 a Roma, da Portonaccio alla tangenziale est. E sulla 1 diramazione Roma Sud, incolonnamenti tra Torre Nova e Grande Raccordo Anulare. Sulla diramazione A1 Roma Nord si lavora al ripristino dopo un incidente. C'è un veicolo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione Autosole. Sulla A4 Milano Brescia, code per lavori, traffico intenso tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Sulla statale 387 del Gerrei si procede a rilento per un cantiere tra San Nicolò Gerrei e San Vito. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, tratto chiuso per caduta massi tra Campo Dolcino e Pianazzo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
2: E a proposito di comprensione dell'arte, adesso è il momento di giocare con il primo caprone che passa, perché tanto
1: è metterla da parte l'arte, cioè, sì. Qui è proprio il momento di metterla da parte, esatto. Sì. Quindi
2: 800 324 330.
1: Allora, Peaches non ci vuole tanto per capire che è il nuovo album dei Black Keys, anche perché c'è stato proprio giovedì scorso uno speciale alle 21 che potete riascoltare su virginradio.it. e per voi il CD, anzi per uno.
2: Uno al giorno. Poi la t-shirt, il cappellino, il portapassera e poi cos'altro? La pergamena.
1: Ma da quanto non diamo una pergamena? Ma
2: è colpa nostra?
1: Beh, perché
2: Riccardo, il primo indizio lo fa sempre difficile.
1: E noi peggioriamo la situazione con gli altri
2: due. È brutto, sporco e cattivo quel

0: non è che manchi poi tanto, è al venerdì sera, quindi tutto sommato i Darkness anticipano il weekend qui su Virgin Radio. Friday night.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Chi è? Chi è lui? Chi è lui? Buongiorno, Andrea, buondì.
2: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno Andrea. Preferisci spiegarmi Kandinsky o Ornette Coleman? Scegli, a tua scelta.
2: Te ridi. Io ho pianto
3: al concerto di Ornette Coleman e alla mostra di Kandinsky. Ho pianto, ero sdraiato a terra piangendo.
0: Per il momento direi, se proprio devo scegliere, per me panettone senza Kandinsky. Io tutti i Natali scelgo sempre quello. Vero,
3: risate a denti stretti. Da dove chiami, carissimo?
2: Chiamo da Aversa, provincia di Caserta.
3: Ah, bei posti quelli. Senti, allora, che fai lì di bello?
2: Lavoro come impiegato civile per una installazione militare.
3: Impiegato civile.
0: Ok, quindi installazione militare,
3: quindi niente divise.
0: Inteso per una sorta di monumento pubblico aperto al pubblico?
2: No, è una base militare.
0: Ah, una base militare. Avevo capito un'installazione.
2: Purtroppo c'è bisogno anche di
3: sì, sì.
0: Certo che c'è bisogno, ci mancherebbe altro. Anzi, salutiamo le forze dell'ordine che ci ascoltano.
3: Io sono pacifista, l'importante è tenere spente e chiuse le armi nell'armadio.
2: Sempre.
0: Magari quando in un mondo che non esiste, magari.
3: No, io lotto per un mondo migliore.
0: Allora, avremmo voluto regalarti in realtà la versione Director's Cut della corazzata Potemkin che dura, dicono, dalle 48 alle 72 ore in lingua originale, però niente, molto meglio Peaches dei Black Keys, che dici?
2: Assolutamente. Assolutamente.
0: Va bene.
3: Andiamo col primo indizio.
1: Indizio 1.
0: Allora, la band di oggi viene dall'Inghilterra. Ci sono state delle fasi in cui anche loro hanno fatto parte di questa sorta di wave un po' critica del rock, perché insomma facevano dei video, anche dei testi particolari. Il loro concerto più disastroso, per non dire tragico, lo tennero a Cincinnati nel 1979.
3: Non far finta di cercare di ricordare, è impossibile ricordarlo.
1: Indizio 2.
3: Allora, quanto invece agli show più gloriosi, ti parlo di uno in particolare da cui fu tratto un live che viene sempre inserito tra i più belli della storia del rock, a Leeds nel 1970.
0: Sì, ma uno peggio dell'altro, cioè proprio
3: Riccardo,
0: è fatto così. Da topi, da biblioteca del rock,
3: sì,
0: questi
3: sì,
0: ragazzi.
3: Riccardo è così, vabbè.
1: Indizio 4.
0: L'ultimo, caro Andrea, vediamo di farcela. Il pezzo che ascolteremo tra poco uscì nel 1964, fu il primo ad essere pubblicato con il nome che tu devi indovinare. Prima che io spoileri qualcosa, non l'ho fatto fino adesso, quindi perché dovrei farlo ora, è un nome di tre lettere. La prima è la W, la ultima è la O. Quindi già... Oh!
1: Oh yeah! Hai vinto!
3: Andrea, ci hai messo l'H e basta, hai fatto proprio una gran fatica.
2: Mi sono nato nel 72, mi avete dato indizi del 67.
0: Esatto.
3: Però esistono anche libri di storia, amico mio. Cioè, voglio dire.
2: Era tosta oggi, era tosta, dai.
0: Però dai, sei stato dignitoso, devo dire. Dignitoso perché è stato furbo, ha ascoltato bene, ha aspettato l'ultimo indizio ed è stato fortunato.
3: Ha messo solo un H, dai.
0: L'H.
3: È furbo questo, è furbo.
0: E allora, caro Andrea,
2: lo prendo come un complimento.
3: Ma certo che sì.
0: Caro Andrea, ti regaliamo Peaches dei... ti mettiamo su un piatto d'argento, solito di Virgin Radio, indovina la rockstar, il CD dei Black Keys, Peaches.
3: Alla prossima,
2: grazie.
3: Stai bene, buona vita.
2: Grazie ragazzi.
3: Stai bene, ciao,
2: grazie,
3: ciao.
2: Voi, ciao.
3: È inspiegabile, I can explain, è proprio inspiegabile.
0: Hanno ragione
3: gli Who. Sì.

0: cosa si fa pur di non finire sotto le mani dei militari, dico io. Fateli direttamente lo spelling e finiamola qui. La lettera mancante, vai con i caproni.
1: Branca, branca, branca, capron, capron, capron.
2: Sono i Bush, sono i Bush. Cosa stai
0: dicendo? Però ragazzi, il panettone senza Kandinsky è qualcosa che ti aiuta la giornata ad andare avanti.
3: Ditelo tutti.
0: A iniziare la giornata col botto proprio.
4: Oh, bravo.
0: Mannaggia.
2: Sì, ma spegni la freccia che ogni volta stavo guardando io. Se avevo la freccia accesa.
4: Ecco, sì, qui abbiamo delle situazioni proprio irrecuperabili, ragazzi. Va bene, sospetto che possa aver sbagliato questo ascoltatore, non era diretto
3: forse
4: a noi il messaggio della freccia, ma del resto
3: con l'autista davanti a
4: era per noi? Ah, sì?
3: Sì.
4: Ah, ok. Il no, vabbè, ma Nicolo, sai che io a quest'ora non ci arrivo, no? Ci
3: il
4: metto un
3: nuovo
4: po'.
3: Singolo

0: Francesco, tu che sei sempre informatissimo, verranno i Rolling Stones a presentare il nuovo album Foreign Tongues oppure no?
1: A me lo chiedi?
0: Allora,
1: se verranno in Italia?
0: Una cosa è certa, verranno forse a uno alla volta, a pezzi.
1: A pezzi?
0: È Ronnie Wood il 17 di luglio.
1: Ah, beh, sicuro,
0: è vero. Sono
1: Ronnie Wood, comunque
0: a
1: ce
0: Luca
1: l'abbiamo.
0: Summer Festival.
1: Luca Summer Festival, poi speriamo che anche gli altri
0: poi anche
1: decidano di.
0: Speriamo che li convinca a scendere anche gli altri.
1: Decidano di seguirlo, perché sarebbero sempre accolti a braccia aperte.
0: No,
1: poi, tra l'altro,
0: scherzo.
1: Sai che Mick Jagger ama tantissimo l'Italia, la Sicilia in particolare, e quindi siamo qui ad attenderli. Chanuk, Nobody's Wife.

0: E per una che aveva promesso di non essere la moglie di nessuno, tra poco invece parliamo di una ragazza molto nota nel mondo della musica, anche del cinema, che dicono stia per sposarsi. E intanto restate con noi in Rock and Talk su Virgin Radio per l'arrivo dei Fontaines D.C.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro!
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
17: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
16: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
18: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
21: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
23: Sherlock Holmes, James Moriarty.
22: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
24: L'unico modo per uscire è insieme.
22: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
25: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
25: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Sapete cosa penso di Fountain D.C.? Lo sapete e lo ripeto ancora una volta. Grandi, bravissimi dall'Irlanda, i Fountain D.C. su Virgin Radio. E di cosa parleremo adesso lo sapete già, perché lui è medaglia d'oro e campione mondiale di spoileramento, e anche stavolta ci ha anticipato l'argomento. E lui è un grande appassionato di gossip. Io invece col gossip ho chiuso 30 anni fa, quando ho smesso di andare dal parrucchiere, quando lì trovavo sul tavolino i rotocalchi, così si chiamavano, no? I giornali leggeri leggeri, e ho smesso di andare dal parrucchiere per ovvi motivi, per cui sono all'asciutto, non seguo il gossip.
1: Tanto i paparazzi hanno pane per i loro denti.
0: Qui, ma io te, abbiamo te.
1: La questione si fa seria, anzi che dico seria serissima, perché una delle più talentuose e affascinanti attrici e modelle figlie d'arte sta facendo sul serio con la sua nuova fiamma. Attenzione, se ne parlava da mesi, e poi un paio di settimane fa, durante un'uscita a New York, Zoe Kravitz, figlia di Lenny, ha mostrato questo anello di fidanzamento con diamanti regalatole da Harry Styles, pop star planetaria, come saprete già, One Direction. Lei non ha fatto alcuno sforzo per nascondere, c'è da dire, questa imponente pietra. C'è chi dice sia costata $1,000,000, c'è chi dice $500,000. Comunque,
0: soldi buttati.
1: Ci sono degli aggiornamenti, perché i giornali riportano che sarebbero sul punto di fissare due date, cioè due matrimoni, a Londra e a New York, per stare vicino alle rispettive famiglie. E quindi anche avvistata Zoe Kravitz anche sul red carpet del Met Gala, dicono che abbia messo la mano in tasca proprio per evitare che i paparazzi indulgessero su questo fatidico anello di fidanzamento. Comunque la questione è: che ne penserà papà Lenny, o soprattutto cosa hanno pensato i vostri genitori dei vostri partner, nonché futuri mariti e future mogli? Hanno sempre accettato le vostre scelte, o a volte sono scoppiati liti che nemmeno tra Montecchi e Capuleti? Diteci com'è andata quando avete presentato in casa
0: la mamma che dice ma non è che mi piace tanto.
1: Bravissimo.
0: Sì, succede.
1: Cioè, a Lenny Kravitz piacerà i Restyles? È quella la vera domanda che dobbiamo
0: mica
1: farci.
0: Se lo sposa lui, ci vabbè, faccia gli affaracci suoi.
1: Che
0: non capito.
1: Lenny Kravitz è uno tranquillo, democratico della serie, no? Purché sia contenta sua figlia.
0: Quindi siete piaciuti alla suocera e al suocero, ecco, quando il vostro fidanzato
1: siete stati presentati in casa. 342 41 41 411.

0: Non ho figlie, ma se mia figlia mi presentasse Axl Rose, io direi no, quello in casa mia non entra.
1: Quindi faresti
0: ma del resto i suoi matrimoni durano un mese e mezzo, dai, voglio dire.
1: Vabbè,
0: no, vabbè, ma io mi faccio gli affari miei.
1: Vabbè, faresti come ha fatto Don Everly.
0: Sì. Assolutamente, ma ci mancherebbe.
1: Vabbè, all'inizio scrive qualcuno, vediamo un po', la mia ex suocera non mi voleva proprio per via dei capelli lunghi e la barba lunga, mi chiamava ragno peloso. La madre della mia attuale compagna mi detestava all'inizio perché sono stato la causa del divorzio della figlia, ma poi ci sentivamo tre volte a settimana e quando è stata male prima di venire a mancare il figlio ha chiesto di me per salutarmi,
0: vedi,
1: hai capito?
0: Vedi,
1: porca miseria.

0: Questi erano i News in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, ai vostri genitori piaceva il fidanzato o la fidanzata che avete portato a casa? Elisa da Locate Triulzi, quindi vicino Milano, scrive: mia madre mi ha detto per 15 anni non è la persona per te. Quando poi ci siamo separati ha aggiunto: te l'avevo detto.
1: Io non sopporto quelli che dicono te l'avevo detto. Vabbè, ma la mamma. È una frase proprio che mi irrita.

0: Il rock dei grandi stadi, quello degli Aerosmith, Jaded su Virgin Radio, e fra poco il rock and roll dei piccoli club su Virgin Radio, i Ramones.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco
5: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e
8: veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Da Carrefour, 96 ore scontate.
13: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, un chilo, a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
16: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
17: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
19: Febal casa, Febal casa.
18: Più info su febalcasa.com.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
25: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
26: Virgin Classics 1980.

0: Ma voi genitori di una simpatica e dolce ragazza che decide di portarvi a casa uno vestito col chiodo come manco fosse dei Ramones, non è che magari le dite ma che è quello, ma perché, ma non faccio entrare in porto, ma no, fatevi gli affari vostri.
1: Beh, non, poi sai, i
0: l'obiettivo
1: figli...
0: è che siano felici loro.
1: Bravo, bravo, no, perché poi i figli, le figlie comunque cioè assorbono questo consiglio.
0: Ma consiglio, quando è un giudizio
1: poi,
0: fino a se stesso,
1: esatto,
0: ma
1: un
0: no.
1: Un giudizio che però influenza poi le due scelte.
0: Senti, no? Questa, Annalisa, poveretta. All'inizio non ero tanto. Non piacevo, perché ero più giovane di lui di 2 anni. Ah, beh, allora.
1: Vabbè,
0: allora, no, avevano ragione. Allora, se eri più giovane, comunque si sono sposati e vivono insieme da 30 anni. Beh, più giovane di 2 anni e...
1: differenza d'età che oggi non farebbe assolutamente scalpore, perché ne abbiamo conosciute di coppie in cui uno magari aveva 20 anni rispetto all'altra e viceversa, quindi 2 anni non sono nulla.
0: Ma niente, mamma, non scherzi.
1: Allora, genitori delle fidanzate conviventi, dice Vinny, sono sempre stato fortunato nonostante il mio aspetto oggettivamente discutibile. Che vuol dire, Vinny? Come ti presentavi a casa dei
0: genitori? Mandaci una foto che dobbiamo valutare.
1: Sono sempre stato rispettato e considerato benissimo. No, sono curioso di capire come si presentava a casa delle famiglie delle sue fidanzate, perché dice discutibile. Boh.
0: Allora, prima di andare a casa dei suoceri, l'unica cosa che dovete farvi è
1: una doccia,
0: lavarvi.
1: Magari, una doccia, la barba.

0: Nickelback, il loro ultimo singolo, Bones for the Crows, su Virgin Radio. E sentite che messaggio è arrivato al 342-4141-411. Ma Doc, fatti tu gli affari tuoi invece di dire ai genitori di farsi gli affari loro.
1: Ciao ragazzi, io ho una figlia che ha 30 anni e il mio motto è felice lei, felice io.
0: Ecco, esattamente quello che penso anch'io.
2: Purché esca di casa.
0: No,
2: vero?
0: Vabbè, no, l'importante è la felicità.
2: No, insomma, però ho sottolineato a 30 felicità. Anni, per dire che a 30 anni sarebbe il caso che un figlio o una figlia escano di casa.
0: Vero,
2: no?
0: Anche questo. Però voglio dire, sono le aspettative dei genitori
2: e che rovinano la vita dei
0: capisci?
2: Figli e anche, cioè, i matrimoni. Bravo,
0: allora, limitarsi a dare un consiglio ci sta,
2: magari,
0: ma se poi ma quello non mi piace, ma che gli fai musi, ma che gli fai dispetti,
2: ma guarda, forse oggi i genitori di oggi sono più easy,
0: speriamo.

0: Kiss su Virgin Radio Promises.
1: E le breaking news del TG Com 24, restate con noi.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
8: L'ora esatta è offerta da
9: Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 8.
12: It's 8 a.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. Il segretario di Stato americano oggi tenterà di ricucire con il Papa dopo l'ennesimo affondo di Trump. Domani in agenda gli incontri istituzionali con il ministro Tajani alla Farnesina e con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui lo stretto di Hormuz, UNIFIL e le basi in Italia. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per le sorti del conflitto tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva da parte di Teheran sul memorandum d'intesa proposto per porre fine alle ostilità entro la conclusione della visita ufficiale di Trump in Cina domani. Gli spiragli di pace spingono le borse in rally e fanno crollare le quotazioni di petrolio e gas. La contraerea russa avrebbe abbattuto 347 droni lanciati nella notte dall'Ucraina sulle regioni russe, almeno 13 feriti a Bryansk. Zelensky accusa Mosca di aver risposto alla proposta dell'Ucraina per un cessate il fuoco completo con nuovi colpi e attacchi. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance di Andrea Sempio. L'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano alcune intercettazioni captate mentre era in auto da solo. Dice di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi, sentito ieri, lo difende. Alla 71esima edizione dei David di Donatello, il film Le città di pianura, arrivato con 16 candidature, ne ha portate a casa 8. Tra queste, miglior film, miglior regia e migliori produttori. A secco la grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini, 3 riconoscimenti. Calcio, il Paris Saint-Germain centra la seconda finale consecutiva di Champions League, questa volta a Budapest il 30 maggio. Ai francesi basta un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere all'ultimo match che sarà contro l'Arsenal. Questa sera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
15: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla tangenziale di Napoli: code per traffico intenso tra Vomero e zona ospedaliera in direzione dell'allacciamento, diramazione per Capodichino. Sulla A1 diramazione Roma Nord, traffico bloccato per un veicolo in avaria tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1. Sempre in autosole, code per traffico congestionato tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Lungo la tangenziale est di Milano, code per un incidente tra viale Rubattino e Lambrate in direzione dello svincolo di Lecco. Sulla A4 Torino-Milano, per traffico intenso, rallentamenti tra il nodo di Pero e lo svincolo di Pero, diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Sulla statale 16 Adriatica, segnalati lavori di manutenzione tra gli incroci Boara-Polesine e l'incrocio strada provinciale 33. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
16: Ma i genitori di Lucia, che faccia hanno fatto quando è entrato Antonello per la prima volta a casa loro?
1: Bella domanda, dipende come si è presentato. Se sono presentato in giacca e cravatta. Beh, fa la sua figura, ma anche con un bel chiodo, perché sai che lui ama anche gli outfit un po' più estremi, un po' più... spigolosi.
16: Quindi,
1: diciamo,
16: non era vestito da cavaliere nero, però
1: no, però se vuoi posso raccontarti com'è andata la storia di un altro amico che si è ritrovato in uno sperduto paesino calabrese. Buongiorno Rockers, ci scrive: io avevo i rasta, ho avuto i rasta per 25 anni quando andai per la prima volta a casa dei genitori della mia ragazza 20 anni fa in uno paesato, in uno sperduto paesino calabrese. Inutile dire che non passavo certo inosservato. Poi mi hanno conosciuto e hanno detto bravo. E adesso spè il gran finale, sono sposati da 12 anni, una splendida bimba di 9. Tanti complimenti al Mana, così si chiama. Mana, proprio Mana. Complimenti al Mana, così si chiama. Mana, proprio Mana.

0: penso che i genitori di Virgin Radio preferiscono che figlia gli porta a casa uno col chiodo che non uno con i moccassini.
1: Vabbè, allora
2: sembrava un comizio elettorale, il tono da comizio elettorale.
1: Ci va insieme ai concerti, però bisogna essere aperti. Magari anche con uno con i moccassini ti fa scoprire un mondo nuovo, diverso.
2: Ecco, perché... ma si può risentire la signora dei moccassini? Scusa,
0: sentiamo. Comunque, senso, penso che i genitori di Virgin Radio preferiscono che figlia gli porta a casa uno col chiodo che non uno con i moccassini.
2: Sì, senti proprio l'accento sui moccassini, questo accento, capito, negativo sul moccassino.
1: Mamma mia, i moccassini!
2: I moccassini, beh, che in effetti posso dire una cosa, non mi sono mai piaciuti i moccassini.
1: A Natale gli regali il chiodo, dove

0: Come se non bastasse, a gettare benzina sul fuoco su Virgin Radio anche le Warning con Kerosene.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ma pensate che bello quando il fidanzato della vostra figlia vi fa, entrando in casa, vi fa contemplare la vastità del cielo, eh? Bellissimo. Fra poco su Virgin Radio, Antonello Piroso.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi, la dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate!
11: Crociera all'inclusive con Costa!
10: Sì!
12: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor! È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
20: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
21: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
1: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
22: Ed è anche con il nostro cavaliere nero Antonello Piroso che siamo arrivati a giovedì, quindi penultimo appuntamento della settimana di Rock and Talk su Virgin Radio, anche con il suo autorevole punto di vista. Eccolo qua.
1: Rock and Talk.
3: Buongiorno.
22: Buongiorno Antonello.
23: Buongiorno a tutti. Dunque, per tranquillizzare i nostri amici e le nostre amiche all'ascolto e dare, come dire, l'abbrivio, uno slancio alla giornata, vi volevo dare conto della pagina che il Sole 24 Ore dedica al debito globale. Il mondo non è mai stato così indebitato, eppure i mercati azionari sembrano non curarsene troppo. Il debito globale ha infatti raggiunto un nuovo livello record nel primo trimestre del 2026, arrivando al 31 marzo alla cifra astronomica di 353 trilioni di dollari. Vabbè, ma che so, 353 migliaia di miliardi di dollari. Noi ne abbiamo 3.000 miliardi di debito pubblico, gli Stati Uniti 38.000, e così cumulando soprattutto i paesi più avanzati debito su debito, il mondo è seduto su questa montagna che speriamo non venga giù con un terremoto. Ma no, i mercati paradossalmente, le borse, tanto per essere chiari, azioni, obbligazioni, stanno, come dire, passando una bella primavera, non sembrano non accorgersi di questo montagna di debiti con cui prima o poi qualcuno farà i conti, o magari no, per carità, lasciamo che le cose vadano così, sempre che non arrivi quella scossa, no, che poi ci fa prendere la misura alla realtà, esattamente come è successo nel 1976 in Friuli, quando si risvegliò l'Orcolat, che sembra quasi una parolaccia, una bestia, ma porcolat, l'Orcolat, il mostro che secondo la tradizione friulana vivrebbe nelle viscere del Monte San Simeone. Ripartiamo da qui. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: E questi erano i Green Day, siete su Virgin Radio con Fire Ready Aim.
1: Siete su Virgin Radio con Antonello Piroso.
2: Dunque, il 6 maggio del 76, la sera del 6 maggio 76, la terra tremò a Como. Nel senso che io, quindicenne, abitavo con i miei genitori al quinto piano di un condominio sulla riva del lago di Como e improvvisamente tremò tutto. E stamattina, tra l'altro, leggendo gli articoli che ricordano la tragedia del terremoto in Friuli, ho trovato anche un'intervista a Dino Zoff. Dino Zoff, il portiere della nazionale che ha vinto i mondiali nell'82, la bandiera della Juventus per tantissimi anni, che racconta in questa intervista: io abitavo a Torino in un palazzo di 6 piani, ero al 6° piano e ho sentito la scossa. Quindi l'abbiamo sentita a Como, l'hanno sentita a Torino, solo che l'epicentro era in Friuli. Capite bene quindi che botta sia stata quella scossa tellurica. Ieri il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio erano insieme e hanno fatto 2 bei discorsi, non semplicemente commemorativi, sul terremoto. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto: 50 anni sono trascorsi dalla tragica sera del 6 maggio in cui il Friuli venne devastato da un terremoto di una violenza inimmaginabile, tra i più violenti del secolo nel nostro paese. La tremenda scossa iniziale si prolungò per 60 interminabili secondi. Dalla media valle del Tagliamento si irradiò un moto distruttivo che investì oltre 100 comuni delle province di Udine e Pordenone, seminando morte, abbattendo case e fabbriche, radendo al suolo vaste parti degli abitati di Gemona, Osoppo, Venzone, Trasaghis, Tracento e altri centri e frazioni, con quasi 1000 vite spezzate. La morte, le grida soffocate, le macerie entrarono nella testa e nel cuore, si conficcarono negli animi, il lutto raggiunse ogni famiglia come in guerra. Vi dicevo prima l'Orcolat, no? L'Orcolat, questo mostro che secondo la tradizione friulana vivrebbe nelle viscere del Monte San Simeone, no? È stato citato sia da Mattarella che da Giorgia Meloni. Viene da pensare che il concetto di resilienza sia nato qui, trovi la sua radice in questa terra, dal modo con il quale i friulani hanno reagito all'Orcolat, l'orco evocato dalle leggende locali che quella sera e poi di nuovo nel settembre del 1976, perché ci fu una coda qualche mese dopo al primo terremoto, nel settembre di quello stesso sembrò schiacciare il futuro. Però che cosa è successo? Perché poi quello che mi interessa sottolineare qui è questo dato, e lo dico mettendo le mani avanti perché poi non si dica, ricordo sempre quando tratto questi argomenti di essere l'orgoglioso figlio di un calabrese, quindi meridionale Terun, ecco. Però mio padre stesso, che se ne andò dalla Calabria a 18 anni, rimproverava ai calabresi e ai meridionali in genere una certa qual passività di fronte ai fatti della vita o alle tragedie, come può essere, no, un'alluvione o un terremoto, una certa passività. Il meridionale, non tutti ovviamente, no, però l'impressione è sempre quella di qualcuno che dice: ma lo devo aspetto che lo Stato mi aiuti. Ecco, non successe in Friuli. Cioè in Friuli, in una cronaca che ho ritrovato di Gianni Rodari, grandissimo scrittore, su Paese Sera dell'8 maggio del 76, quindi 2 giorni dopo il sisma, scrisse: non si vede più nessuno piangere già dal 2° giorno dopo il terremoto. Perché il dato fu che fu immediatamente la popolazione a dire, prima che intervenga lo Stato, e ricordo che con il terremoto del Friuli nacque la Protezione Civile, il mitico Zamberletti, no? Ci fu ovviamente un'ondata di solidarietà di tutto il paese, ma davvero di tutto il paese, nei confronti della popolazione terremotata friulana. Ma furono i friulani a dire: sì, rimbocchiamoci le maniche. Dal giorno dopo il terremoto cominciarono subito l'opera di ricostruzione e ricostruirono con una velocità impressionante. Ecco perché il capo dello Stato e Giorgia Meloni hanno sottolineato il concetto di resilienza, che è un po' quello del aiutati, no? Che il ciel ti aiuta, ma aiutati tu innanzitutto, poi l'arrivo del soccorso divino o dello soccorso statale potrà anche intervenire, però i friulani in questo dimostrarono un carattere. E ho ritrovato anche una cronaca di Luigi Offeddu, inviato del Corriere della Sera, nell'aprile del 98, quindi erano passati 22 anni dal terremoto, e scrive sul Corriere della Sera: gruppi di turisti fotografano a Gemona, gruppi di turisti fotografano il Duomo e passeggiano sotto i portici di Via Bini. Duomo e portici che sembrano così come erano prima del terremoto del 6 maggio 76, che l'Orcolat aveva frantumato, e che la gente ha ricostruito il Duomo pezzo per pezzo secondo un procedimento chiamato anastilosi: raccogliere ogni pietra, anche la più piccola, numerarla e ricollocarla al suo posto come in un immenso puzzle. Ancora oggi, scriveva nel 98 Feddu, su alcune pietre dei portici si legge un numero, ma quel numero, insieme a uno spezzone della chiesa della Madonna delle Grazie, è l'unica traccia che ricordi il passaggio dell'orco. Così parlò Luigi Offeddu, così parlò il Cavaliere Nero.

0: I grandi Clash del 1979 e Fodlow su Virgin Radio.
1: E torniamo con il nostro Cavaliere Nero in Rock and Talk, Antonello Piroso.
2: El parlava da per lui, Enzo Iannacci, un verso della sua, di una sua canzone, no? Parlava da solo, ecco. Scusate, io devo confessare, è una mia mancanza, mi perdonerete, non chiedetemi che cosa io pensi del caso Garlasco, perché non ce la faccio più. Mi sono perso da te. Allora adesso il nuovo sviluppo è che Andrea Sempio, ancora un semplice indagato mi pare di capire, ma perché poi gli aggiornamenti sono continui, sarebbe stato intercettato mentre parlava da solo in macchina, appunto come nella canzone di Iannacci. E quindi allora si riapre tutto il... Dico, Chiara Poggi, stiamo parlando di una 19 anni fa, no? Dopodiché ci furono due processi in cui Alberto Stasi venne assolto. Dopo due assoluzioni però annullate dalla Cassazione, finalmente arrivò una condanna che era basata esattamente sugli stessi argomenti che per due volte non avevano oltrepassato, come scrive Crippa oggi sul Foglio, non avevano oltrepassato la soglia del ragionevole dubbio. Quindi alla fine la Cassazione dice va condannato, in sostanza rifate i processi, assolto non va bene, assolto non va bene, rifà, condannato, perfetto, gli argomenti gli stessi, e Stasi viene condannato. Adesso non voglio entrare giusto o sbagliato, però intanto la fotografia. Dopodiché arriviamo all'oggi, ma l'oggi che è figlio di un anno, perché è un anno che è partita questa tarantella sul caso Garlasco, in cui una persona normale si è persa, il sottoscritto sicuramente, dice ma è un limite tuo. Benissimo, ho l'impressione, perché ho parlato anche con altre persone, che non sia soltanto mio, no? Cioè, ma è diventato un gigantesco teatrino mediatico. Quante ore di trasmissioni televisive su tutte le reti sono state dedicate nell'ultimo anno al caso Garlasco? Quanti articoli sono stati scritti? Quanti editoriali? E i siti? E i blog? E le blogger? E le suffragette? Le cheerleader? E gli avvocati? E gli opinionisti? E le criminologhe? Un caravanserraglio, tutti cronisti di nera, tutti a dire la loro... Sempre in attesa, poi, quindi processo se si rifarà, adesso su Sempio si vedrà, la procura dice che è colpevole, bisogna mi interessa, partirà un'altra tarantella, sempre in attesa poi che arrivi una sentenza che come ha dimostrato l'evoluzione del caso Garlasco nei confronti di Stasi, mette una parola fine che non è mai definitiva ma solo transitoria, che è un capolavoro di negata giustizia, così parlò il Cavaliere Nero.

0: 26 giugno, Visarno Arena Firenze, la data dei Linkin Park da non perdere, targata Virgin Radio. Questi erano proprio loro con What Have You Done in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Allora, leggo che dopo e a causa del conflitto Stati Uniti, Israele, Iran, lo stretto di Hormuz, che dir si voglia, a Dubai ne approfitta. Dubai, che sarebbe stata comunque, no, raggiunta anche lei dagli effetti di questa guerra, ne stanno approfittando per fare un restyling a una serie di alberghi, a cominciare dal Buri Al Arab, che è quel famoso albergo che tutti conoscono per quanto riguarda l'immagine iconografica di Dubai, che ha forma di vela, no? Quindi lo stanno ristrutturando, dice vabbè, c'è la guerra, sai che c'è, diamogli una ripulita a questo albergo a 7 stelle. Non ne bastavano 5, a 7 stelle, che ha un imponente atrio alto ben 180 metri tra fontane a cascata e acquari popolati da 400 specie tra pesci, squali, razze. Quasi 1800 metri quadrati di foglia d'oro a 24 carati attraversano gli ambienti, insieme a 87.000 cristalli Swarovski applicati a mano, oltre 30 varietà di marmo statuario, la stessa utilizzata da Michelangelo. Rivestono circa 24.000 metri quadrati di pareti e pavimenti, e poi specchi, mosaici, e chi più ne ha più ne metta, non si è badato a spese. Questo per un singolo albergo di Dubai. Poi devo essere sincero, io a Dubai non ci sono mai stato e non ho una particolare attrattiva, non smanio dalla voglia di andarci, anche perché molti di quelli che ci sono andati, animati dalle migliori intenzioni e convinti delle campagne promozionali, dalla curiosità, andiamo a vedere un posto nuovo, quando sono tornati hanno detto sì, ma sai che c'è? È che alla fine grandi alberghi c'è, ma a Dubai non c'è niente. Che mi sembra quelli che una volta accendevano la televisione e cominciavano a scanalare 7, 8, 10, 12, 14, 20 canali e alla fine, oh, stasera non c'è niente da vedere, ma forse bisognerebbe cercare meglio. E comunque sia, chi vuole essere lieto vada a Dubai, ma se anche non ci vai va bene lo stesso. Così parla il Cavaliere Nero.

0: L'ultima produzione dei Kasabian porta il titolo di Great Pretender, l'avete appena ascoltato su Virgin Radio.
1: E siamo ai saluti in Rock and Talk con Antonello Piroso.
2: Vi lascio con un altro titolo allegro del Corriere della Sera. Pensioni, perché la metà degli italiani prende troppo. Come troppo? Chi sono i 7 milioni di italiani che ricevono senza aver versato abbastanza o senza aver versato addirittura niente? 7 milioni su 16 milioni di titolari, no? Che incassa. Parliamo dell'assegno sociale. Negli ultimi 3 anni, l'assegno sociale ha preso il posto della pensione sociale, negli ultimi 3 anni ne hanno fatto richiesta circa 270.000 italiani che, raggiunti 67 anni di età, si sono ricordati che lo Stato c'è. Peccato che la maggior parte di loro fosse sconosciuta sia all'INPS che all'Agenzia delle Entrate, il che significa che questi signori hanno vissuto insieme alle loro famiglie a carico della collettività per tutta la vita. Potrebbe succedere un fatto del genere in Germania o in altri paesi europei, cioè che uno ha vissuto a carico della collettività e poi chiede la pensione o l'assegno sociale? Potrebbe succedere in Germania e in altri paesi? Certo che no, perché se è arrivato ad una certa età, intorno ai 33 anni, il cittadino non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi, la locale Agenzia delle Entrate lo convoca e se le giustificazioni non sono congrue, sono dolori per loro e per le loro famiglie, in Germania e nel resto dell'Europa. In Italia, campa cavallo. Ma voi godetevi ancora il Doc, l'Allegretto, tutta Virgin Radio. Siete la Resistenza. A domani. Ciao.
0: Ciao, ciao a domani. Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Attenzione! C'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
14: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
15: One Express, anche entro le 12.
16: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
17: Scegliere la migliore vacanza?
18: Previsto.
17: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
18: Inaspettato.
17: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
18: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
17: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: sigaretti. Carrefour.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Virgin Classics 1984.

0: Born in the USA, l'album della consacrazione, insomma, ci ha messo 12 anni perché era in giro dal 1972. Qui eravamo nel 1984, classe 1949, Bruce Springsteen, quest'uomo, questo grand'uomo che va per i 77, ha all'attivo qualcosa come 21 album di studio e 8 live e migliaia di concerti. Nessuno lo può fermare. Chi lo può fermare? Diglielo tu.
1: Il football.
0: No!
1: Il football, no! Signori, perché ci sono, no, dei numeri chiave per capire l'importanza, no, del football. Pensate solo che il Super Bowl è seguito ogni anno, come saprete, da 100 milioni di spettatori. Ci
0: e
1: sono
0: quindi?
1: 32 squadre,
0: e allora?
1: Distribuite nelle principali città americane. La popolarità dei sondaggi, secondo diverse rivelazioni, il football americano distacca nettamente basket e baseball nel gradimento del pubblico,
0: e
1: per
0: beh,
1: non parlare delle squadre universitarie, perché non c'è,
0: sì,
1: solo la National,
0: sì,
1: Football
0: ma
1: League.
0: Ma Bruce Springsteen?
1: Cioè, Bruce Springsteen avrebbe dovuto suonare l'8 maggio, quindi domani, alla Xfinity Arena, ma visto che i Philadelphia 76ers hanno eliminato i Boston Celtics dai playoff NBA, giocheranno nello stesso posto.
0: E quindi salta il concerto.
1: E quindi Springsteen
0: quindi
1: dovrà
0: salta il
1: spostarsi.
0: No, no,
1: dovrà
0: non
1: spostarsi,
0: è accettabile.
1: Sì. Dovrà spostarsi, no, cari, no, miei. Sì, sì, sì.
0: Vergogna.

0: Song of the Future di U2 in Rock and Talk Super Giuridia. Quindi noi siamo arrivati alla fine di questa puntata un po' strampalata, a dire il vero,
1: sì,
0: perché
1: per colpa loro, mica
0: sì,
1: nostra.
0: No, ma anche la mia, guarda, me ne assumo tutta la responsabilità, colpa mia, domani sarà la tua, così un po' per uno non fa male a nessuno, vai.
1: Esatto, domani è l'ultima trasmissione, l'ultimo Rock and Talk della settimana, guai a chi se lo perde.
0: Oh, esatto, quindi mi raccomando, tutti a tifare basket, non football, perché le squadre che ci trovavamo prima erano appunto squadre di basket, ma sapete com'è.
1: Sarà mica importante.
0: Un caffè in più, un caffè in meno avrebbe risolto la situazione.
1: Fra domani poco Alteria.
0: Alteria, dai.
1: Ciao, ciao. On Virgin Radio. Rock
2: and Talk. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
8: L'ora esatta è offerta da
9: SaTisPay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app SaTisPay.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 9.
12: It's 9 a.m.
11: TGCom 24. Breaking news.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Carlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni. Parlando da solo in auto nel 2025, avrebbe detto di essere stato respinto dalla vittima e di aver visto il suo video intimo con Alberto Stasi. L'amico Marco Poggi lo difende. Svolta nell'indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, indagato Francesco Dolci, ex fidanzato della 29enne, e accusato anche di vilipendio di cadavere. L'uomo ieri è stato interrogato, perquisita la sua abitazione. Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. Il segretario di Stato americano oggi tenterà di ricucire con il Papa dopo l'ennesimo affondo di Trump. Domani in agenda gli incontri istituzionali con il ministro Tajani alla Farnesina e con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui lo Stretto di Hormuz, UNIFIL e le basi in Italia. Grande attesa per la risposta dell'Iran al memorandum d'intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alle ostilità. Ultimatum di Washington entro domani, giorno in cui si conclude la visita ufficiale di Trump in Cina. Ieri giornata positiva per i mercati, giù le quotazioni di petrolio e gas. I funerali di Evaristo Beccalossi si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia. La Camera Ardente riapre in questi minuti. Vi si potrà accedere per un omaggio all'ex leggenda dell'Inter fino alle 19. Calcio Champions League. Al Paris Saint-Germain è bastato un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere alla finale contro l'Arsenal. Finale, la seconda consecutiva per i francesi, il 30 maggio a Budapest. Questa sera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo l'A27 in direzione di Venezia: 2 km di coda per traffico tra Mogliano Veneto e il nodo A27 tangenziale di Mestre. Sulla 1 verso Milano, 1 km di coda per un incidente tra il bivio dell'Autosole A16 Napoli Canosa e il nodo dell'Autosole a Cerra Fragola. Per traffico verso Napoli, invece, coda tra il bivio A1 A11 Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci. Lungo la diramazione Roma Nord verso l'Autosole, rallentamenti di 1 km per un incidente risolto tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. Sulla 7 verso Milano, coda per traffico tra il bivio A7 A12 e Genova Bolzaneto. In Adriatica, in direzione di Ancona, i lavori causano incolonnamenti di 1 km tra Grotta Mare e Pedaso. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo è stata chiusa una corsia per lavori dopo lo svincolo di Eboli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
16: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
17: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno amici, buon giovedì 7 maggio 2026. Si comincia, questa è casa nostra. Com'è che sono Alteria? Buongiorno al mio super talkie in regia. Siamo pronti, operativi per due ore in diretta a raccontarvi rock and roll. Tanti aggiornamenti come sempre, lo sapete. Oggi sapete che così io mi diverto a vedere le giornate mondiali. 7 maggio, giornata mondiale dedicata alla risata, e quindi potrebbe essere, Tokyo, una bella idea ricevere, pronti via, tipo risata terapeutica, dei vostri WhatsApp vocali con lo sberebemme del giovedì mattina, come sempre parola d'ordine per entrare a far parte di questa bella famiglia, possibilmente ridendo, così sì, però meglio di così, c'è una risata un pochino più convinta di questa. Ah, 342 41 41 41 41, vi stiamo aspettando con il vostro saluto. Non manca ovviamente la musica di Virgin Radio, quindi amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: alla risata, che poi non è facile. Ho chiesto a voi, no, di mandare un messaggio vocale dove ridete. Tocchi, non è facile improvvisare una risata se non ti scappa da ridere. Vogliamo provare io e te? Tocca, mi fa sta guardarti in faccia e mi viene da ridere, faccia da pirla. Sentiamo un po', vai. Molto
1: buongiorno,
0: bene.
1: Buongiorno Alteria. Sberebem.
0: Vabbè, a posto stiamo.
1: Ciao Andrea da Brescia.
0: Bravi, bravi tutti. Voglio anche un po' di donzelle questa mattina e poi vi buttiamo in onda. Adesso a parte le risate e gli scherzi, comunque è una giornata molto bella perché è istituita nel 98 in India dal fondatore del movimento internazionale dello yoga della risata. In realtà vuole essere una giornata che nasce un po' come manifestazione per la pace nel mondo, quindi direi che il sottotesto, il messaggio è molto molto bello. E poi ridere fa bene proprio anche al fisico, endorfine, via dicendo, quindi se abbiamo possibilità di sorridere, perché non farlo? Va bene, continuiamo con la musica, anche la musica di Virgin Radio a noi fa star bene, e quindi 1987, Devil Inside, questo è il suono degli In Excess. Buongiorno amici.

Wake up calling Papa Roach all'interno di Morning Glory. Allora, vi ho raccontato qualche giorno fa, non so se ricordate, di una mostra nella città di Parma che ha a che fare con il mondo di Brian Eno, My Light Years. Brian Eno, che ha anche così creato questa installazione, è una mostra che fa fare un giro nel mondo della luce, oltre che esperienza sonora anche esperienza visiva, e Brian Eno ha collaborato tante volte con David Bowie, che stiamo per ascoltare. Quindi insomma il collegamento è questo. C'è una frase, secondo me può essere una buona riflessione per tutti, detta proprio da Brian Eno. Lui dice: ci sono momenti della storia in cui alcuni mezzi artistici sono più importanti di altri. Tipo, negli anni 20 c'era la pittura, negli anni 40 e 50 la poesia, negli anni 60 e 70 secondo me non possiamo dire altro che la musica. Sono stati gli anni della musica per definizione. Poi le cose sono cambiate, è il momento di altre forme d'arte, anche se Brian Eno sottolinea questa cosa, ed è qui che io voglio il vostro commento. Oggi c'è tanta musica nuova, tanta musica affascinante, che non appartiene più ad una tradizione ben definita, ma continua ad avere un ruolo nella cultura, e quindi insomma noi siamo sempre alla ricerca, alla scoperta di nuova musica. E la nuova musica, comunque, per quanto si distacca in qualche modo dalla tradizione, però va a pescare dai grandi maestri del rock, in questo caso come David Bowie.

0: L'alieno del rock and roll, Ziggy, Ziggy Stardust, David Bowie su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory, 9:23 minuti appena partiti. Allora Toki, tra poco parleremo di ricette in cucina, poi curriculum fatti con l'intelligenza artificiale bene ma non benissimo, e poi non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso. Parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
15: Vedrai che qualità, Antonella!
16: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
15: Ti aspettiamo!
17: MD, Buona Spesa Italia.
18: In famiglia ogni parola merita ascolto.
12: Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
13: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
12: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
18: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
19: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
18: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
19: Non sto nella pelle.
18: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
21: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
20: Mi hai detto che ami l'Islanda.
21: Ma vivo in Italia.
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
23: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
24: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
22: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
26: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
27: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
26: E il signor Alessandro Volta?
28: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
26: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
29: La

Era il 2020, Brian Johnson, voce incredibile del rock. Allora provate a dirmi, provate, buttatela lì. Voce di Brian Johnson potrebbe essere adatta per quale spot pubblicitario? Magari vi viene in mente un aspirapolvere. No, dico, non è che è così a caso. Vi racconto una storia incredibile, le belle storie di rock and roll che tanto ci piacciono. Quando Brian Johnson venne contattato dalla segretaria degli AC/DC per fare il famoso provino, siamo nel 1980, no? Dopo la morte di Bon Scott, inizialmente Brian Johnson disse di no, nel senso sono un po' stufo, la musica non ingrana mai, non funziona bene. Il caso ha voluto, Galeotto fu l'aspirapolvere che lo stesso giorno, a distanza di davvero pochi minuti, venne contattato da un'agenzia per registrare la voce di uno spot pubblicitario di un aspirapolvere. Per assoluto destino e casualità, lo studio di registrazione era molto vicino allo studio degli AC/DC. Allora Brian Johnson dice: vabbè, dai, sai che c'è, a sto punto due piccioni con una fava, vado a fare sia il provino con gli AC/DC che il provino per l'aspirapolvere. Preso con gli AC/DC e preso anche per l'aspirapolvere. The new compact does more than beat, it also cleans, it also sweeps, and rushes right to the edge, right to the edge. No, vabbè. Ma non è pazzesco? Ma io voglio andare a passare l'aspirapolvere in questo momento con lo spot di Brian Johnson per questo elettrodomestico. È una storia incredibile ed è una storia vera. Sono storie di rock and roll. Continuiamo con la musica. Song 2, loro sono i Blur.

0: Voglio bene a mio fratello Liam. Tanto quanto amo il cibo in scatola.
1: Noel Gallagher.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Paul McCartney, dai, datemi modo ancora di raccontare l'esperienza incredibile che ho avuto occasione di vivere a Londra, la possibilità di conoscere dal vivo Paul McCartney, lui che ha fatto ascoltare il nuovo disco The Boys of Dungeon Lane. Quello che non vi ho raccontato ieri e che oggi invece voglio andare così a snocciolare con voi, dove lo abbiamo ascoltato questo disco? Nello studio 2 degli Abbey Road Studios, che per intenderci è lo studio dove i Beatles hanno registrato la maggior parte dei loro dischi. Quindi voi immaginate la scena, io dentro questo studio a un certo punto da una scalinata vedi scendere Sir Paul McCartney. Esiste una leggenda, che leggenda non è, cioè i muri degli Abbey Road Studios trasudano storia di musica, ed è così, è una sensazione molto particolare stare lì dentro. Io a un certo punto mi sono inventata, non so se posso dirla questa cosa, la necessità di andare in bagno, ormai l'ho detto, per poter guardare il più possibile attorno negli studi. Quindi sono andata verso la toilette camminando sulle scale degli Abbey Road e guardando tutte le fotografie appese di ogni artista passato da lì. Oltre ai Beatles ne citiamo un altro, Pink Floyd per fare un nome. Beh, è stata un'emozione incredibile. Sul nostro sito virginradio.it trovate l'articolo dove vi racconto qualcosa in più e dove trovate anche delle splendide foto di questa giornata che non dimenticherò mai. Arriva Lenny Kravitz.

0: Begin, Lenny Kravitz, restiamo insieme e si torna con un Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali
11: e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio, prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José è prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Virgin Classics.
4: 1979.

0: baby.
1: Smash Mouth, siete su Virgin Radio oggi, la giornata mondiale dedicata alla risata, siete sul pezzo.
2: Bene, bene, Malteria.
1: Eccoci.
2: Dalla provincia di Bari con un tempo uggiosissimo, pioggerellina fastidiosissima.
1: Ma ci siamo noi a cercare di tenervi compagnia, cercando di farvi stare bene e anche ridere, perché no? Quindi su Virgin Radio, casa nostra, Morning Glory fino alle 11.
3: On Virgin Radio, Morning Glory.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
7: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: L'ora esatta è offerta da
11: Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satispay.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 10.
14: It's 10 a.m.
1: Sono le 10, seconda parte di Morning Glory, con me che sono Alteria, buongiorno al mio super talkie in regia, ne abbiamo di cose da raccontarci. Per esempio, tra poco faremo un bel giro nel mondo dei festival e dovrete anche un pochino impegnarvi, perché mi dovrete raccontare il festival con la lineup migliore al quale siete mai stati, in quale città, in quale luogo, e poi non mancano le nostre belle storie di rock and roll. Quindi siamo pronti, si continua insieme Morning Glory.

Seven Nation Army, White Stripes nel 2003 e poi quest'anno, non troppi giorni fa, in realtà al Coachella abbiamo visto Jack White salire sul palco e suonare questo brano con una chitarra vintage bellissima. Cosa da aggiungere alla vostra to-do list? Andare al Coachella? No, cioè magari sì, fatelo l'anno prossimo. No, andare a recuperare questo video perché è un'esibizione live bella davvero, ma non temete, perché se volete vedere Jack White dal vivo, lui arriva in Italia e sono concerti firmati Virgin Radio, quindi già che ci siamo ricordiamo le date: sarà il 19 giugno alla Prima Estate a Lido di Camaiore, poi il 21 giugno a Lignano Sabbia d'Oro. E cosa buona e giusta ogni tanto ricordarvi che sul sito virginradio.it trovate tutte le info di tutti i concerti, che sono veramente una marea quest'estate, non possiamo che essere felici. Un altro festival in Italia quest'anno, beh, arriva, torna il Firenze Rocks, e il 14 di giugno sul palco ci saranno proprio loro, i Cure.

Scarface, MGK, Fred Durst, gran pezzo. Allora, tornano gli Stones, no? Questo lo sappiamo, 10 luglio, Foreign Tongues, questo il titolo del nuovo album. Ma lo sai, prima abbiamo ascoltato i Cure, lo sai Toki che Mick Jagger e Robert Smith non si sono mai incontrati dal vivo fino a qualche mese fa? Che tu dici strano, perché comunque gli Stones sono in giro con la musica da sempre, direi, anche i Cure non si erano mai incontrati. Succede durante le registrazioni di questo nuovo album che i Rolling Stones sono in studio. A un certo punto Mick Jagger esce un attimo dalla sala prove e vede questo tizio di spalle vestito di nero con i capelli per aria, si gira e guarda: ma tu sei Robert Smith dei Cure? Immagino la scena. Ah sì, ciao. Ma senti, ma già che sei qui a far nulla, perché non entri dentro a registrare due cori? Quindi Robert Smith sarà presente nel disco degli Stones, in realtà in grande compagnia, perché come dicevo anche ieri ci sarà Paul McCartney, Chad Smith, Steve Winwood, insomma ci sono dei personaggi incredibili. E attenzione, momento così amore, passione e nostalgia, anche una delle ultime session con Charlie Watts alla batteria, che quindi è presente con lo spirito ma anche con la batteria in questo nuovo lavoro dei Rolling Stones. 1, 2, 3.

0: Flash e Rolling Stones con un grande classico in attesa del nuovo disco. Restiamo insieme. Morning Glory, torniamo anche con la nostra canzone Porta Fortuna.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
0: Insieme a casa nostra, belli comodi, Morning Glory fino alle ore 11. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato dei Rolling Stones, continueremo a farlo anche perché ci sono dei video che girano in rete molto molto curiosi. Non solo, parleremo di libri e ascolteremo anche i vostri messaggi per quanto riguarda i migliori festival in giro per il mondo.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, tanfisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Vacanza! Concerto! Fiorario! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
17: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
18: Alcuni sono fatti per stare insieme.
17: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
19: Questo killer non sbaglia mai.
17: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
21: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
22: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
20: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
23: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
24: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
26: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
25: Colombo, navigando sull'app Family,
27: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
28: La spesa intelligente!
0: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

A long way off, stavo guardando le immagini su Virgin Radio TV, Sam Fender dal vivo in diversi, anche festival sui palchi. Parlando di festival, leggevo questa polemichetta che è stata buttata da Alex James e dei Blur, che in sostanza ha voluto fare un po' una classifica dei festival e ha parlato in maniera non entusiastica del Glastonbury, dice pensa di essere l'unico evento live al mondo, e invece ha detto ci sono festival come nel Roskilde in Danimarca che è sottovalutato ma molto più civile e magico, soprattutto i bagni, sembra di stare in un posto da favola. I bagni a un festival comunque sono un elemento molto molto importante. Viaggiando fuori dall'Italia, in giro per il mondo, ditemi qual è stato il festival che più vi ha colpito. Sono curiosa, dai, portatemi in qualche luogo davvero spettacolare. Cosa dici, Toki? Riniziamo con Morning Glory.

0: Martin, il nuovo singolo degli Editors. Noi restiamo su Virgin Radio, torniamo tra poco anche l'Home Plane Stories.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
19: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Virgin Classics
21: 1977.
22: Virgin Radio.

The Passenger, Virgin Classic 1977. La la la la la la la la. Si parlava di festival. Vi ho chiesto di portare me e Toki in giro per il mondo. Bei festival visti. Allora, in molti citate il Wacken in Germania, soprattutto se si ama il metal. Rock for People in Repubblica Ceca. Lo Ziggest Budapest. In tanti avete detto questo nome. Hyde Park, qualcuno cita il 40esimo anniversario qualche anno fa dei Cure. Fu un festival, cioè una festa che ha messo insieme diversi artisti su quel palco davvero davvero strepitoso. Cosa rende indimenticabile un'esperienza di festival rock? Cioè, cosa rende bello un festival secondo te, Toki? Sentiamo. Allora, ci sono diverse cose. Per esempio, location deve essere una bella location. Voto 10. Poi, palco bello, luci, scenografie. La line-up è importante in un festival, direi di sì. Così come, per esempio, l'aspetto della sicurezza, le navette, no, per spostarsi. Ma vince su tutto e su tutti i bagni. Cioè, avete tutti citato la necessità di avere bagni puliti. E allora, guarda, io e Toki, con importanti riflessioni, mentre ascoltavamo Iggy Pop, abbiamo così partorito questa idea. Domani a Morning Glory parliamo di bagni chimici per tutta la puntata. Ti piace come? Ma è vero, è un aspetto importante. Domani daremo così dei consigli su come usare i bagni ai festival. È un'ottima idea. Arriva Michael Stipe.

0: Michael Stipe e Andrew Watt, Play the Fool, adesso Long Playing Stories con la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi dei Muse, che nel 2003 arrivano al successo debuttando direttamente al primo posto in classifica in Inghilterra con il terzo album, Absolution, e la prima grande hit della loro carriera, il singolo Time is Running Out. Una decisione molto presto. Invece di scappare dalla musica contemporanea, ci siamo buttati dentro. È una dichiarazione in puro stile Muse che spiega l'estetica della band. Matthew Bellamy, Chris Wollenstone e Dominic Howard sono un power trio tecnicamente preparatissimo che cerca la grandezza. Puntano in alto con i riff di chitarra e le melodie, sono ossessionati dalla tecnologia, affascinati dal futuro e inquietati dal suo lato oscuro. Nelle loro canzoni parlano di apocalisse, di assoluzione a un volume altissimo. Sono partiti da un paese qualunque della provincia inglese, come tante band prima di loro, e hanno iniziato a suonare per scappare. Ammirano i Queen, i Black Sabbath, i Radiohead, ma come hanno detto prendono una decisione molto presto. E già con i primi album Showbiz del 1999 e Origin of Symmetry del 2001 cercano un suono potente e visionario che colpisca il pubblico e li porti dritti negli stadi. Il suo album Absolution esce il 22 settembre del 2003 ed è un punto di arrivo. Romantico, cupo, travolgente, pieno di influenza dalla musica classica all'elettronica, diventa il primo di 7 album consecutivi al numero 1 in Inghilterra. Le canzoni di Absolution nascono le campagne intorno a Brighton, dove i Muse si chiudono in una casa per 6 mesi a scrivere. Poi si spostano a Londra e in Irlanda e, come ha detto il produttore Rick Ousley, che ha lavorato anche con gli Audioslave, sono diventati una band colossale ed epica. Matthew Bellamy scrive le canzoni al pianoforte, suona una chitarra customizzata a Mason, una ditta che poi si comprerà. Usa pedali ed effetti. I Muse mettono insieme tastiere Roland e amplificatori Marshall, trovano quello che hanno definito un suono futurista ed entrano alla top 10 in Inghilterra con il singolo Time is Running Out.

0: Time is running out, i Muse all'interno di Long Plain Stories. Grazie come sempre a Paola Maugeri per tutte le belle storie di rock and roll che ci racconta. Noi due ore in diretta abbiamo... cosa c'è? Abbiamo finito. Purtroppo sì, ma domani mattina torniamo, tra l'altro con questa anticipazione che abbiamo così lanciato, e parleremo di festival e di bagni chimici, anche parleremo anche di altro. Vi aspettiamo puntuali alle ore 9, mi raccomando. Grazie al mio super Toki in regia e grazie anche a Michele Primi. Ovviamente grazie a voi, ci siete sempre, ci supportate, questo per noi è molto molto importante. Che dire? Io vi mando un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao, da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
8: Cagare.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
16: Non conosco avventurieri migliori.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
10: L'ora esatta è offerta da
17: Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
1: Virgin Radio.
10: Sono le 11.
18: It's 11 a.m.
10: Personal Giulia, in collaborazione con
19: Franco Rosso. Parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
10: Personal Giulia.
1: Giulia.
10: Con Giulia Salvi.
20: Proprio così, amici miei, con una puntualità disarmante come al solito, va detto, vanno in onda le 3 ore di Personal Giulia, Giulia Salvi con voi fino alle 14 su Virgin Radio, coadiuvata da Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale, e voi che scrivete al 342-4141-411. Oggi parleremo parecchio di tecnologia con una fotografia del popolo italiano che, chissà che sorpresa, risulta tra i più vecchi d'Europa, proprio come modo di fare, ma soprattutto come utilizzo delle tecnologie. Ma andiamo con ordine, partiamo col boss Bruce Springsteen, Just Like Firewood.

L'inarrestabile boss Bruce Springsteen, Just Like Firewood, attualmente in giro per l'America del Nord, Nord America, con il suo tour Land of Hopes and Dreams, con la sua inseparabile E Street Band, nella speranza che prima o poi torni anche nel nostro paese. 342-4141-411. Prima di entrare nel dettaglio sulla notizia di cui vi parlavo proprio inizio puntata, ci sono anche i Leap, I Was Never There.

King of Pain, i Police, 1983, a Personal Giulia, su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di tecnologia e di quanto gli italiani sono vecchi. Gli italiani infatti usano internet soltanto praticamente per mandare messaggi. I nuovi dati sulla digitalizzazione mostrano un paese ancora restio a usare gli strumenti digitali per accedere a servizi che comunque ci migliorano anche la vita. La digitalizzazione è considerata uno dei passaggi più importanti per riformare e rilanciare un paese e noi chiaramente non ce la facciamo. Nonostante i passi avanti, l'Italia continua a occupare posizioni molto basse nelle statistiche europee proprio sulla digitalizzazione. Secondo i nuovi dati pubblicati qualche giorno fa, siamo penultimi in Europa per utilizzo della AI, dell'intelligenza artificiale, e solo l'8,9% degli occupati utilizza la AI al lavoro. Il ritardo però non riguarda solo le ultime novità, ma anche l'adozione del digitale in generale. Solo il 54,3% degli italiani ha competenze digitali di base o superiori. La media europea è del 60,4%. Anche i più giovani hanno delle difficoltà, infatti anche gli italiani tra i 25 e i 34 anni hanno conoscenze digitali di base o superiori al 69% in totale, contro il 75% della media europea. E poi i dati in Europa mostrano un paese che utilizza ancora poco gli strumenti tecnologici e se lo fa spesso non sfrutta al massimo il loro potenziale. Il primo motivo per cui utilizziamo internet sono le interazioni sociali. Il 93% ha usato servizi di messaggistica online, l'84,2% ha utilizzato internet per le videochiamate, l'83,7% ha mandato o ricevuto email. In pratica utilizziamo internet per non usare il telefono o il fax. Infine, gli italiani, e questo è grave, si mostrano poco disposti a svolgere operazioni amministrative quotidiane online. Gli italiani, in poche parole, preferiscono ancora perdere tempo fisicamente facendo la fila in posta, in banca, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tante cose che possono essere davvero velocizzate utilizzando internet, ma niente, noi addirittura siamo anche scettici, non ci fidiamo. Stereophonics, a Personal Giulia, Do You Feel My Love?

0: Do You Feel My Love? Loro sono gli Stereophonics a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Da Carrefour, 96 ore scontate.
6: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
22: Eurospin! La spesa intelligente!
23: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Self Esteem, The Offspring dall'album Smash, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo spesso in questa trasmissione di gender gap, equality, diritti, e questa volta le proteste arrivano da un mondo inaspettato, quello del tennis a 5 stelle. Le star del tennis, Arina Sabalenka, Iga Swiatek e Jasmine Paolini, attaccano gli slam e pensano addirittura al boicottaggio. Se ne sta parlando parecchio nel mondo dello sport e non solo. Martedì scorso la tennista bielorussa e quella polacca hanno parlato in conferenza stampa agli Internazionali d'Italia 2026, commentando la lettera firmata insieme a Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e altri 20 tennisti per lamentare i montepremi troppo bassi, cosa che a noi sembra quasi assurdo, visto che insomma i montepremi nel tennis sono molto molto alti. Qua il caso però è particolare. La prima a lanciare una vera e propria sfida è stata la numero uno del mondo, Arina Sabalenka, che dice: "Credo che a un certo punto arriveremo al boicottaggio, sì, sento che sia l'unico modo di lottare per difendere i nostri diritti." Un po' più polite Jasmine Paolini, che dice: "Sicuramente è un tema che gira nello spogliatoio. Credo che noi stiamo lottando perché ci sia una disposizione migliore e più corretta per i giocatori anche rispetto alle pensioni e alla maternità. La cosa positiva è che siamo tutti uniti sia sul fronte maschile che su quello femminile." Picture this, a Personal Julia, Giants.

0: abbiamo imparato più da un disco di 3 minuti di quanto abbiamo mai imparato a scuola.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

When We Stand Together. Loro sono i Nickelback, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Tenete sempre accesa la TV, ma guardateci anche grazie all'app di Mediaset Infinity. Tra poco parliamo di una birra intitolata John Lennon che è stata ritirata dal mercato, caso scatenato dalla vedova di Lennon, la signora Yoko Ono. Ne parliamo dopo i Bon Jovi. Questa è This House Is Not For Sale.

0: This house is not for sale. I Bon Jovi e Personal Julia, tra poco un classico di John Lennon.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
3: e di vincere, Antonella.
4: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
14: E ora la sfida finale! Cocktail!
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione!
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate!
15: Crociera all'inclusive con Costa!
14: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
20: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
21: Deliveroo!
20: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
22: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
23: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
24: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
25: Ultima chiamata.
24: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
27: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. e come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto, la vita scorre in TV su Focus, canale 35.
0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Virgin Classics 1980.

Watching the Wheels, lui è John Lennon, classico dell'80, a Personal Julia. La vedova di Lennon, Yoko Ono, fa ritirare dal mercato la birra John Lemon. Gioco di parole che è costato caro ad un piccolo birrificio artigianale bretone. Allora, la vicenda nasce proprio in Bretagna, nel cuore del Finisterre, dove un birrificio produceva da 5 anni la John Lemon, birra artigianale stagionale al gusto di limone e zenzero. Per il titolare era solo un omaggio fonetico, ma quella leggerezza si è scontrata con Yoko Ono, che non ci ha più visto. La diffida legale è arrivata senza ambiguità. Non solo il nome evocava chiaramente il celebre musicista, ma l'etichetta includeva una caricatura e richiami visivi inequivocabili. Il nome John Lennon è un marchio registrato dal 2016 con una tutela estesa e attentamente sorvegliata. E così il piccolo birrificio si è ritrovato improvvisamente davanti ad una scelta drastica, cioè ritirare la birra dal mercato o affrontare una battaglia legale destinata ad essere devastante. La decisione è stata inevitabile: accettare un accordo, niente distruzione immediata delle bottiglie, ma una scadenza precisa, cioè tutte le birre devono essere vendute rigorosamente entro il 1 luglio 2026. La diffida, pensata per cancellare il prodotto, però ha prodotto l'effetto contrario, cioè la notizia ha fatto il giro dei media e la birra è andata a ruba, è stata comprata da collezionisti ed è diventata quasi un oggetto cult. Però capiamo perfettamente, amici miei, lasciatemi sfogare, perché Yoko Ono non sia mai stata troppo simpatica a tutti i fan dei Beatles. Leggermente avida, forse non si tratta di lei ma della azienda che gestisce i diritti del marchio John Lennon, però insomma mi sembra che non gli basti mai. 342-4141-411. Shinedown su Virgin Radio, Safe and Sound.

0: In Nirvana con Lithium per chiudere la prima ora di Personal Giulia in arrivo su Virgin Radio TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 12.
11: It's 12 p.m.
10: TGCom 24. Breaking news.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Il segretario di Stato americano Rubio è in Vaticano per l'udienza con il Santo Padre, una missione volta a ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump contro Leone XIV, poi gli incontri con il cardinale segretario di Stato Parolin e il ministro degli esteri della Santa Sede Gallagher. Domani invece i colloqui con la premier Meloni e il capo della Farnesina Tajani. Nonostante il cauto ottimismo sulla possibilità di un accordo, il Pakistan ha chiarito che al momento non è in programma un negoziato diretto tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, già oggi Teheran potrebbe dare una risposta alla proposta di pace formulata da Washington. Intanto sarebbero in corso trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il caso Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio al lavoro per smontare l'audio in mano agli inquirenti di Pavia, in cui il 38enne in auto da solo parla dei video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di un suo approccio negato. L'intercettazione è del 14 aprile del 2025, commentava un podcast, dicono i legali. Potrebbe arrivare ad una svolta l'indagine sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina a Campobasso. Gli investigatori riferiscono di sapere qual è il movente. Si ipotizza un dissidio nella cerchia familiare. 5 sospetti più volte interrogati in questi 35 giorni. Sono 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani a Roma, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di una organizzazione militante nell'estrema destra. Nel mirino mettevano stranieri e clochard, tutti e 3 denunciati e perquisiti, uno di loro è minorenne. L'ultimo rapporto Censis evidenzia genitori italiani profondamente preoccupati, con il 49,8% che teme un futuro economico peggiore per i figli. Quasi la metà ritiene che i giovani farebbero meglio a cercare lavoro all'estero. Cresce il coinvolgimento dei padri, ma resta un divario di parità con le madri nella gestione quotidiana. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
14: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

The Chamber, Lenny Kravitz, pezzo del 2014, uno dei nostri rock ambassador, a Personal Giulia, lo aspettiamo il 12 giugno al Firenze Rocks. Sul finire della nostra prima ora insieme abbiamo parlato della birra John Lemon, un birrificio bretone, l'ha prodotta per 5 anni e è intervenuta Yoko Ono, vedova di John Lennon, che l'ha fatta ritirare dal mercato, o meglio, c'è tempo fino al prossimo primo di luglio per vendere tutte le birre già prodotte, poi deve assolutamente sparire. Tutto questo ha creato un caso mediatico e la birra ora è diventata un oggetto di culto per i collezionisti del settore. Devo dire che vi siete divisi in due. Tutto questo ha creato un caso mediatico e la birra ora è diventata un oggetto di culto per i collezionisti del settore. Devo dire che vi siete

velata come tutte le altre, non importa se si tratta di un vero e proprio impero economico, altrimenti darebbe adito a tanti precedenti. C'è invece chi ce l'ha a morte con la povera Yoko Ono, che, come abbiamo detto, non è sempre stata simpaticissima ai fan dei Beatles, alla maggior parte di loro. Ecco, non sono certa che sia lei la causa scatenante dello scioglimento dei Beatles, anzi, tuttavia va detto che i fan non l'hanno mai vista di buon occhio. Per qualcuno addirittura una rivista spietata, per altri invece una donna molto molto intelligente e di conseguenza tanto odiata. Ci sono i Muse su Virgin Radio, il singolo è Be With You.

Man, la voce di Morrissey con gli Smiths, 1983 a Personal Giulia, le date sono due. Morrissey torna in Italia dopo il sold out del mese di marzo a Milano. Le date sono il 19 di luglio a Cernobbio, provincia di Como, e il 21 di luglio in Piazza Alfieri ad Asti. Tutte le info che vi servono, amici miei, come sempre sul nostro magico sito virginradio.it. Vi ricordo che proprio in home page c'è tutto il recap, l'elenco con tutte le info che vi servono di tutti i live di cui siamo media partner. Red Hot Chili Peppers, Black Summer.

0: Black Summer, loro sono i Red Hot Chili Peppers, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: Salve!
8: Ah, lei? Ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Cerchi l'amore? Prime Video fa scappare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
13: Tu perché sei così?
12: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
17: La spesa intelligente!
18: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
19: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
18: Allora corro subito.
19: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
20: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
22: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
21: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
25: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
0: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Today, gli Smashing Pumpkins 1993 dal loro secondo album Siamese Dream. Ma attenzione, perché questo è il mese in cui esce la ristampa del loro debutto del 91, Gish. Gli Smashing Pumpkins celebrano il debutto che nel 91 li impose come una delle forze più importanti dell'alternative rock americano e non solo. Gish sarà pubblicato in due versioni, un'edizione limitata in vinile fedele alla confezione originale del 91 e una versione standard, anch'essa però rappresentante la grafica originale. Registrato con Butch Vig, che poco dopo fondò i Garbage e nello stesso anno produsse anche Nevermind dei Nirvana, Gish è un vero e proprio capolavoro di nicchia, imperdibile se siete fan degli Smashing Pumpkins. La ristampa esce il 29 di maggio. È uscito lo scorso 1 maggio invece Peaches, nuovo album dei Black Keys. La band ne ha parlato col nostro Francesco Allegretti e trovate l'intervista in versione integrale sia sul nostro sito che su tutti i nostri social. Il nuovo singolo è She Does It Right.

Arabella, gli Arctic Monkeys da AM del 2013. Il caso degli Arctic Monkeys è particolare perché loro pubblicano di rado, quando lo fanno all'improvviso e tra un disco e l'altro spariscono dalla circolazione. Eppure sono fra gli artisti più streamati di sempre, sono delle vere e proprie icone e non me ne voglia il termine che purtroppo è tanto inflazionato ultimamente, ma quando si parla di Arctic Monkeys usare l'aggettivo iconico è più che appropriato. Qualche tempo fa era uscita in occasione dei 20 anni del 20° compleanno della piattaforma di streaming più famosa al mondo, la classifica dei 20 album più streamati in questi 20 anni, e gli Arctic Monkeys sono presenti proprio con l'album AM alla posizione numero 9 ed è l'unica posizione rock. La classifica è dominata da artisti pop, R&B e re della musica latina, e gli Arctic Monkeys invece sono lì belli belli alla numero 9 con il loro AM. Non ci sono nemmeno i Green Day, questa è Revolution Radio.

0: Revolution Radio, loro sono i Green Day, tra poco Personal Julia, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Per la prossima vacanza lasciatevi incantare dalla Grecia di Franco Rosso. Scegliete tra le tante proposte per vivere un'estate indimenticabile. Potrete perdervi tra i vicoli bianchi di Mykonos e Santorini o scoprire il fascino autentico di Karpathos e Creta, tra spiagge nascoste e tradizioni millenarie. E come rinunciare a un tuffo nel blu cristallino di Zante e Cefalonia, dove la natura regna sovrana. Ogni isola sarà un'emozione unica da portare sempre con voi. La Grecia vi aspetta nelle migliori agenzie di viaggi o su francorosso.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
5: Ah già, solo fango.
4: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani, di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
17: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
18: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
17: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.

0: Carrefour. Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
5: Revolver!
4: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
6: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Classics 1986.

A Kind of Magic, classico dei Queen del 1986, a Personal Giulia. Come promesso, la scorsa notte il buon Mick Jagger dei Rolling Stones è stato ospite da Jimmy Fallon al Tonight Show e la performance è stata davvero esilarante, perché Mick Jagger non ha cantato nulla dei Rolling Stones ma si è improvvisato attore in una gag che devo dire mi ha fatto molto ridere perché era abbastanza nonsense. Mick Jagger faceva il gioielliere in questa scenetta in cui Jimmy Fallon andava a cercare un braccialetto per la moglie per la festa della mamma che è imminente, arriva domenica, e quindi Mick Jagger innanzitutto gli dà del fedifrago, gli dice: tu sembri così single, chiamiamo la moglie. E ogni volta che dice la parola wife, moglie fa le virgolette. Il problema è che Mick Jagger in questa gag ha due braccia finte, utilizza queste due braccia da manichino combinando dei disastri. Devo dire che si è prestato bene. Tra l'altro le due braccia da manichino sono una reference all'abbigliamento della Lisa delle Blackpink allo scorso Met Gala di lunedì scorso. Aveva appunto due braccia finte che ricordavano una scultura, perché l'argomento del Met Gala, il tema di quella serata era fashion is art, la moda è arte. Di conseguenza la Lisa voleva rievocare una specie di statua di marmo. Bravo Mick, che si dà da fare anche con la promozione, anche in questo modo un po' particolare, del nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues. Esce il prossimo 10 di luglio, ci sono tutte le info, ormai sono uscite man mano a spizzichi e bocconi grazie a degli indizi lanciati online, c'è anche la copertina, ma soprattutto c'è il nuovo singolo che è uscito ieri, si chiama In the Stars, The Rolling Stones.

0: All Star, gli Smash Mouth, per chiudere anche la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 13.
9: It's 1 p.m.
0: Style Rock.

No You Girls, loro sono i Franz Ferdinand, a Personal Giulia, inaugurano loro la nostra terza ora insieme. Vi ricordo il concerto, il 23 luglio i Franz Ferdinand suoneranno al Noisy Naples Fest a Napoli, chiaramente insieme agli Scancanensi. Il giorno dopo invece ci saranno loro, i Kasabian, che ci portano per la prima volta in Italia il nuovo album Act Third, che esce esattamente una settimana prima del live, il 17 di luglio. Il concerto poi è il 24, sempre a Napoli. Questa è Great Pretender.

Feel Good, Motley Crue, 1989, a Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Liam Gallagher avvistato agli Abbey Road Studios di Londra in un video uscito il 5 di maggio, due giorni fa. Stesso giorno in cui agli Abbey Road Studios si è esibito anche Sir Paul McCartney. C'era la nostra arteria inviata per Virgin Radio per presentare il nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Ma il video che immortala Liam mentre esce dai leggendari Abbey Road Studios fa parlare molto i fan. Cosa ci faceva là dentro? Lui risponde semplicemente sul suo social preferito, dice: sono un cantante, canto canzoni, ecco cosa stavo facendo. Insieme a lui però c'erano anche John Squire ed Andy Bell. Allora, con John Squire, chitarrista degli Stone Roses, due anni fa Liam aveva inciso l'album congiunto Liam Gallagher and John Squire. Andy Bell invece è il bassista degli Oasis. Le immagini di Liam ad Abbey Road arrivano a distanza di pochi giorni dalle dichiarazioni alle quali si è lasciato andare suo fratello Noel in un'intervista ai microfoni di Talksport, intervista nella quale ha rivelato di star giocherellando con nuove idee, non confermando se queste nuove idee siano destinate agli Oasis o agli High Flying Birds. Noel aveva detto semplicemente: sto solo scrivendo canzoni. Allora, secondo me, amici miei, ipotizzare del nuovo materiale degli Oasis è impossibile, è sbagliato. Ricordiamoci che sia Liam che Noel hanno delle fortunatissime carriere

liste. Quindi, al di là del tour di reunion degli Oasis, al di là del ritorno nel 2027, chi lo sa che davvero entrambi non stiano lavorando a dei nuovi album per i fatti propri. Noel Gallagher's High Flying Birds, Easy Now.

0: Bella questa Easy Now, lui è Noel Gallagher a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
20: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
21: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
22: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

I Cure con la loro Friday I'm in Love. A Personal Giulia su Virgin Radio dal Firenze Rocks, 14 giugno, questa è la data dei Cure. Andiamo dritti ad Amsterdam. La città olandese ha vietato le pubblicità di carne e combustibili fossili. Negli spazi pubblici gestiti dal comune non potranno più apparire quelle di fast food, voli aerei, crociere e automobili. Dallo scorso 1° maggio negli spazi pubblici comunali di Amsterdam non si possono più esporre pubblicità che promuovano il consumo di carne o di combustibili fossili, e questa è la prima capitale europea in cui è entrato in vigore un divieto del genere. Secondo i politici locali che hanno promosso questo nuovo regolamento, sono prodotti che non si allineano agli obiettivi della città in tema di tutela ambientale e di salute pubblica. Il divieto si applica però solo agli spazi pubblici gestiti dal comune, quindi in realtà ha presa su pochissimi spazi, ma rientra in un piano più ampio della città per ridurre la sua impronta ambientale e tutelare la salute e il benessere dei cittadini. L'amministrazione di Amsterdam, infatti, si è posto un obiettivo piuttosto ambizioso, cioè che i suoi cittadini assumano il 60% del loro consumo di proteine tramite fonti vegetali entro il 2030 e di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Bravi, sicuramente un bel esempio, vedremo se poi seguiranno anche altre città europee. Parigi dal 2021 segue delle regole simili, ma non così strette. You too, a Personal Giulia, Song of the Future.

0: Vorrei essere lo zio strano di voi tutti. Quello che beve tutto il tempo e si veste leopardato.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Yellow, loro sono i Coldplay degli esordi nel lontanissimo 2000, cioè ma voi ci potete pensare che questo pezzo ha 26 anni, era meglio non leggere la data. Amici miei, Personal Giulia su Virgin Radio fino alle 14, si sono sciolti o stanno lavorando a musica nuova? Insomma, i fan dei Greta Van Fleet se lo stanno chiedendo dopo un annuncio un po' criptico sulle pagine ufficiali dei social dei membri della band. Non sappiamo in realtà, c'è questa frase un po' strana che chiude un video e dice "Thanks for the wild ride", grazie per questo viaggio pazzesco. Non si capisce se appunto sia il titolo di qualcosa di nuovo o se sia davvero un ringraziamento ai fan per un'avventura che va verso la conclusione. The Fallen Sky, loro sono i Greta Van Fleet.

0: The Fallen Sky, Greta Van Fleet, a Personal Giulia. Tra poco su Virgin Radio, un classico del 65.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
7: portabici.
6: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
9: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco al...
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
15: Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
22: La spesa intelligente.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere!
23: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Virgin Classics 1965.

1965 per i Them di Van Morrison con Gloria, Personal Julia. Van Morrison è uno che non le manda a dire, e in questo caso fa la stessa cosa Alex James, il bassista dei Blur, che in queste ultime giornate, in un'intervista al Times, se l'è presa col festival di Glastonbury. Lo ha definito un'orgia di droga raccapricciante e ha aggiunto che con tutto l'hype che riceve, per le persone sembra l'unico festival al mondo. Ma non è vero, tutto questo perché i biglietti del Glastonbury sono andati venduti e polverizzati in pochi minuti proprio in queste settimane. Il bassista, lo ricordiamo, ha anche il proprio festival annuale, chiaramente più piccolo di Glasto, si chiama Big Festival. Nell'intervista ha spiegato che esistono festival europei ben superiori a Glastonbury, ma che non ricevono lo stesso elogio. Dice: Roskilde cibo fantastico perché in Danimarca, è davvero civile e i bagni sono belli, è un evento meraviglioso, magico, una fiaba di Andersen. Ricordiamo che i Blur hanno comunque suonato a Glastonbury più volte, debuttando sul palco NME nel 92 e Deadliner nel 98 e nel 2009. Per Alex è il Coachella il festival più grande del mondo. Dice: come organizzatore di un festival ne sono rimasto proprio impressionato, pensavo che fosse fantastico, peccato però che i Blur proprio 2 anni fa sul palco del Coachella hanno finito per litigare con niente meno che il pubblico intero. Black Moods a Personal Julia, Time Bomb.

0: Time Bomb, il nuovo singolo dei Black Moods, a Personal Giulia arriva Paola Maugeri con Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo della band che ha riportato lo spirito notturno e decadente di New York al successo negli anni 2000. Una band di Manhattan con un suono garage rock minimale e nervoso e con un atteggiamento strafottente che conquista le classifiche nel 2003 con un singolo che parla ovviamente delle notti nei club. Si chiamano The Strokes e la loro prima hit è Last Night. Gli Strokes nascono nel 1998 alla New York University quando Julian Casablancas, figlio ribelle e annoiato del fondatore dell'agenzia di modelle più importante del mondo e di Miss Danimarca del 1965, incontra Albert Hammond Jr., Fabrizio Moretti, Nick Valencia e Nikolai Frater. Scelgono il nome di The Strokes. Nel 2001 registrano il mini album The Modern Age, che comincia a girare nei club di New York e diventano l'ultima novità della città. Garage rock, semplice e trascinante, ma anche una vena malinconica con cui cantano notti che non finiscono mai e che non portano a niente. Il primo album si intitola Is This It, esce il 30 luglio del 2001 e viene nominato subito disco dell'anno. Sembra l'ultima moda, in realtà è un momento fondamentale. Gli Strokes riportano tutto a livello zero, come hanno fatto i White Stripes con il debutto del 99, influenzano una generazione di band, tra cui gli Arctic Monkeys, e creano un movimento che il critico Simon Reynolds, quello che ha creato la parola post-rock, definisce con un altro termine geniale, retromania. Cambiare tutto senza inventare niente, unire punti tra lo stile dei Television, l'energia dei Ramones e il minimalismo dei Velvet Underground, senza mai uscire dai confini della coolness di New York. Quando entrano in studio in uno scantinato del West Village con il produttore scelto da Julian Casablancas, cioè Gordon Raphael, gli Strokes si dicono una sola cosa: no tricks. Nascono così le 11 canzoni di Is This It, in cui Julian sembra uno che è finito davanti al microfono per caso e parla da solo, ma in realtà è un narratore straordinario e cattura, con le sue storie di gioventù urbana a New York, tra luci abbaglianti e lati oscuri, relazioni instabili e difficoltà di comunicazione, frenesie ed eccessi e tanto, tanto rock and roll. Questi sono gli Strokes con Last Night.

0: Last Night, The Strokes, a personal Giulia, raccontati da Paola Maugeri con Long Plain Stories. Gli Strokes di Julian Casablancas il 17 di ottobre suoneranno all'Unipol, alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna. Un live marcato Virgin Radio, biglietti in giro non ce ne sono più, è mega sold out. Ma sono certa che sottodata qualcosa a noi di Virgin Radio avanzerà sicuramente. C'è ancora tempo, amici miei. Allora ringrazio e saluto Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale, lui grande fan degli Strokes. Da Giulia Salvi è davvero tutto, ci risentiamo domani alle 11 con Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rocca e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 14.
12: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani accettati, di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo e in regia un saluto da Super Toki. Salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre sono sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci porta fino alle ore 16 di corsa con il rock and roll e i sorrisi e l'energia. Allora, oggi avremo notizie che arrivano dal settimo piano. Andremo in Australia, dove piovono carote per gli animali in cerca di cibo dopo gli incendi, una cosa meravigliosa che fa il governo, bravi. In Canada ha stabilito un nuovo record mondiale per il maggior numero di persone vestite da dinosauri riunite nello stesso luogo. Quella è una di quelle pirlate che trova il Bonzo, le notizie folli che trova lui. Col Bonzo parleremo anche di sport, calcio, Champions League, Europa League, Conference League, tennis a Roma, volley maschile, campionato. Facciamo subito in apertura i complimenti a Perugia, che ha sconfitto Civitanova in gara 3, ha vinto il campionato di volley, campione d'Italia Perugia, bravi. Va bene, direi, guardiamo la macchina del tempo, che è interessante oggi, è molto interessante. Avremo a che fare con New York Dolls, Jefferson Airship, Starship, ricorderemo Phil Wizzo Campbell dei Motorhead, avremo a che fare con i Grateful Dead, Rolling Stone, George Harrison, Pink Floyd, Bob Dylan, i Cars, che oggi in 84 pubblicavano Magic da Herbert City. Ma soprattutto a Manchester c'è un compleanno punk old school molto importante, oggi nato il 7 maggio del 55, Happy Birthday Steve Deagle, leggendario chitarrista punk dei Buzzcocks.

0: Birds Cox, What Do I Get? Another Music in a Different Kitchen, l'album del 78, Old School Manchester, una delle prime band che da ragazzino a Londra ho conosciuto in un locale. Bonzo!
1: Sì, ecco.
0: Ero in un pub su King's Road e ci suonavano proprio i Birds Cox.
1: Che
0: oggi è compleanno di Steve. Vuoi sentire l'accento di Steve Diggle? Senta,
1: sì.
2: This is Steve Diggle from Birds Cox. You're listening to DJ Ringo on the Revolver Show, Virgin Radio. Rock on,
0: rock on. Ha visto che accento a Manchester. Come andiamo, Bonzo?
1: Molto molto bene.
0: Allora, ieri sera goduto un'altra partita di Champions League, Bayern Monaco PSG, ma mi è sembrato che per il Monaco non c'era la trippa, no?
1: No, non ne avevano, anche se sono successe cose strane. Anzitutto,
0: come al solito, gli arbitri, vedi che non è che falliscono solo in Italia, anche all'estero.
1: Hanno fatto, c'era un'espulsione a favore del Bayern Monaco e un rigore nettissimo su un fallo di mano in area che
0: però,
1: non lo so.
0: Però diciamo, a parte questi episodi, mi sembra che il PSG ha meritato, no? Voglio dire.
1: No, hanno meritato, sono stati più pericolosi, però Ringo, volevo chiederti, come si fa a prendere un gol in contropiede al terzo minuto?
0: E cosa vuole da
1: gioco?
0: Me? Si incazza con me, va da Dio all'allenatore del Bayern, che vuole da me?
1: Senso. Non ha senso contropiede al terzo minuto, ma
0: certo, vedi che tutto il mondo è paese, non è che solo in Italia succedono cose strane. Mentre stasera lei gode in Europa League, che gioca Aston Villa Nottingham Forest, tutto full English,
1: bellissima partita con sapore fine anni 70 primi anni 80, dove il Villa e il Forest dominavano in Europa.
0: Bene.
1: L'andata è stata 1-0 per il Nottingham Forest,
0: e invece adesso non dominano una mazza adesso, cioè,
1: no, però
0: dire.
1: L'Aston Villa secondo me va in finale contro la vincente di Friburgo Braga.
0: Vabbè, tanto farà incazzare gli inglesi. In tennis a Roma, all'Internazionale d'Italia, chi è che gioca oggi?
1: In mattinata Matteo Berrettini
0: è uscito
1: contro Popirin, l'australiano, in 2 set.
0: C'è Tocchi che fa i gestacci perché dice che Berrettini ormai non viene minga.
1: Deve un po' capire,
0: ma non può darsi al doppio a sto punto, no? Chiedo.
1: Potrebbe essere una soluzione.
0: Io continuerei col punk. Abbiamo iniziato col punk old school dei Birds Cox qua a Revolver Virgin Radio. Continuerei con quello attuale di Pelle Anquist, lo svedese degli Ives. Le piacciono gli Ives?

0: La potenza punk dalla Svezia con gli Hives, tornati The Hives Forever, Forever The Hives, Roll Out The Red Carpet, l'inizio con i Buzz che aspetta. Bonzo!
1: Sì!
0: Allora, lei le aveva fatto sentire l'accento di Manchester e lei lo capisce così così, giusto?
1: Sì, non è facilissimo.
0: Allora, senta quello svedese.
2: Hey, Ed Pelham, che si elska Revolver, per Italians Radio, per Burning Radio.
0: Pelanquist ci ha lasciato un messaggio, ma mi sembra aver capito qualcosa. Vabbè, ma lo svedese, lei non parla
1: dice
0: svedese?
1: Sì, lo parlo perfettamente, dice che Virgin Radio spacca proprio, non
0: lei
1: ce spacca. N'è.
0: Bene, bene, lei si inventa le palle pure, guardi. Vabbè. Senta, no, chiudiamo con lo sport, il calcio. Ho visto che in America guadagnare 50.000 euro per seguire tutte e quattro le 104 partite del Mondiale di calcio, ma è vero?
1: È vero, un'iniziativa di Fox Sports, che sarà la TV che trasmetterà tutte le partite del Mondiale, e il ruolo è Chief World Cup Watcher.
0: Cioè, in pratica ti pagano, vai a vedere le partite, ma cosa, perché devi fare? Guardare basta?
1: No, devi guardare, ti mettono in una postazione a Times Square a New York, te guardi tutte e poi devi creare anche un po' di contenuti, saper analizzare.
0: Lei sarebbe all'altezza, secondo me,
1: Decisamente.
0: Decisamente. Senta, prima di chiudere lo sport, facciamo ancora i complimenti nel volley maschile a Perugia, che ieri ha vinto lo scudetto italiano del volley, no?
1: Il terzo della sua storia. Non c'è stata...
0: visto un po' di partita, tirando di quelle mine, di quelle schiacciate,
1: mamma mia. Troppo, non c'è stata storia. Comunque 3-0 hanno vinto contro Civitanova.
0: Bravi a Perugia, bravi. Vabbè, prima ho menzionato Rick Ocase con i Cars. Le piacevano i Cars, Bonzo?

0: Ciao Ringo, noi siamo per strada, stiamo andando a Montalcino. Stasera ci spacchiamo 2 o 3 bottiglie di Brunello. Voi e tu e Toki ci state facendo compagnia. Rock and roll! Revolver. Revolver.
1: Virgin Radio.

0: Bone for the Crows, questa è Ossa per i Corvi. Sono tornati Nickelback, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Amici di Virgin Radio, Ringo vi dice che torneremo tra poco con un classico di Van Halen del 1978.
1: Ragazzi, volevo dirvi che ci sono anche oggi, sempre presente.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
20: Sherlock Holmes, James Moriarty.
19: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
21: L'unico modo per uscire è insieme.
19: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
23: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
24: Virgin Radio.
25: Virgin Classics.
0: 1978.

0: brava di Eddie Van Halen nel 1968 in questa versione di You Really Got Me, pezzo storico di Ray Davies dei Kings, firmato da lui nel 64, forse una delle canzoni più che si prestavano a essere, se pensate che era nel 64, una canzone messa così, e si prestava molto alle tematiche metal, punk, quello che volete, perché in tutti in questa versione di Van Halen secondo me è veramente heavy metal. Però vai a pensare, una canzone del 64 poi rimessa così, incredibile. Bravo Ray Davies e bravi Kings, che in quella... Chi è?
1: Ciao Ringaccio, ricordati che Clemente il Calabrese ti vuole bene!
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Novità, non solo i salti nel passato, i classici, Virgin Radio Revolver. Intanto salutiamo, mi sembrava di capire che lui era in auto, salutiamo tutti i bibiti su quattro, non fare così che si spaventano, Toby. Salutiamo tutti i bibiti su quattro ruote che stanno viaggiando e ascoltano Virgin Radio, bravi, avete fatto la scelta giusta, la colonna sonora è quella del nuovo singolo dei Ginzu, Snow White.

0: Gabor Giurrero, gli Offspring che saranno il 9 di giugno a Roma, ippodromo delle Capannelle.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della cover experience, ragazzacci di Virgin Radio di Revolver. Cosa c'è?
2: Allora, ragazzacci, io sono uno dei bipedi su quattro ruote. Possibile che mi fate sentire i Van Halen, il mio gruppo preferito, proprio mentre devo scaricare, quindi non posso ascoltare la radio?
0: E capita, perché hai scaricato quel momento, porca miseria, ti piace il rock and roll però old school. C'è una bella canzone dei Sex Pistols del 77, God Save the Queen. Tra l'altro, sia John Lydon che tornerà con i Peel, John Lydon con i Peel Public Image Limited sarà il 26 maggio a Milano Alcatraz. E i Sex Pistols invece con Frank Carter verranno il 25 giugno Bari Arena del Levante e il 26 giugno Milano Parco della Musica. Detto questo, questa canzone è potentissima punk, God Save the Queen, un classico del punk, ve la faccio così risentire, fatta dai Motörhead.

0: Radiohead nel 99 in questa versione di God Save the Queen dei Sex Pistols, e oggi vogliamo ricordare il 7 maggio del 61 nasceva Phil Campbell, detto Weezer, chitarrista dei Motorhead. Phil Weezer se n'è andato quest'anno a 64 anni. Chi è?
1: Ciao Ringo, oggi 31 anni di matrimonio. È festa, è festa, è festa, è festa. E lo sai benissimo che Stefano e Claudia ti vogliono un sacco di bene. Yeah!
2: Revolver Virgin Radio.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
12: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti.
4: Pasta rummo di semola di grano duro, formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
23: virginradio.it. Stay connected.
24: Revolver.
25: Make my day.
26: Virgin Radio.

0: bassista dei Beatles. Com'è nella vita? Cosa hai fatto nella vita? Il bassista nei Beatles, cantavo e suonavo il basso nei Beatles, qualcosa di fenomenale. La nostra Alteri è stata qualche giorno fa a Londra a sentire l'album in anteprima, in esclusiva. Vi sta raccontando un po' di cose, non so se vi ha detto anche che è stata ad ascoltare con Paul McCartney che parlava dentro gli Abbey Road Studios, un'emozione fantastica, gli stessi Abbey Road Studios dove io e Bonzo siamo stati per sentire il live Bonzo
1: sì.
0: Dei Foo Fighters, abbiamo incontrato proprio loro, è stata una bella serata quella a Londra, siamo andati a Abbey Road con i Foo Fighters a sentire l'album, siamo andati a sentirli dal vivo
1: allo Shepherd Bush Empire,
0: poi li abbiamo incontrati, l'intervista, andate su Gerelli.it, c'è l'intervista integrale, giusto?
1: Giusto.
0: Bene, sono molto felice quando le carico. No, mi ha mandato una notizia che mi ha colpito, no? In modo positivo, devo dire. L'Australia, dopo i gravi incendi, piovono carote per gli animali. Cioè, cosa fanno? Vanno con gli elicotteri, gli aeroplani e buttano tonnellate di carote per gli animali
1: carote,
0: che non hanno più cibo.
1: Carote e patate, perché è l'unico modo per sfamarli e aiutarli, perché davvero... Adesso insomma c'è stata una stagione molto molto torrida in Australia, adesso sta per finire l'estate.
0: Questi incendi terribili, poi immagino quanti animali tipo canguri, wallaby e tanti altri animali che scappano via, senza dimenticare quelli che invece purtroppo periscono.
1: No, esatto, e parliamo di migliaia e migliaia di...
0: Beh, è una cosa molto bella questa che ha fatto l'Australia. Siamo con il governo australiano, glielo faccia sapere al premier.
1: Bravissimi, questi volontari hanno trovato.
0: Lei conosce il premier australiano? Non lo so, ci mandi una mail da parte nostra. Mandi una mail, noi siamo molto felici. Senta, Bonzo, in America negli anni 60 c'era un gruppo, non so se lo conosceva, Question Mark and the Mysterians.
1: No.
0: E sono coloro che nel Michigan hanno fatto una canzone famosissima. Si chiamava 96 Tears. Le piacciono gli Stranglers?

0: The Line, vecchio brano del 2017 da Concrete and Gold, i Foo Fighters. Per ricordarvi che il 5 di luglio saranno gli Days di Milano, il Podomo Snella Maura. Andate sul nostro sito virginradio.it per beccarvi anche l'intervista integrale che ho fatto a Londra con Dave Grohl, Nate Mendel. Sì.
1: Hey everybody, I'm Dave.
2: And Nate Mendel.
1: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.
0: Che figata, che accento, Nate Mendel. Vabbè, aspettiamo anche alla prima estate il concerto in Toscana, il festival bellissimo in Toscana. Sta per arrivare lui, sta per arrivare Mr. Nick Cave. E allora Revolver Cult è dedicato al progetto Grinder Man, quando lui cantò Palaces of Montezuma nel 2011. DJ Ringo, Revolver Cult.

Che meraviglia questa canzone di Nick Cave con il suo progetto Green Man, si chiama Palaces of Montezuma del 2011. Nick Cave arriverà alla prima estate festival il 26 giugno con i suoi Bad Seeds, la sera dopo il 26 giugno, il 27, la sera dopo i Gorillaz.

0: Fix Your Face, il nuovo singolo di MGK che si è portato il suo amico Mr. William Frederick Dust, detto Fred Dust, da Jacksonville. Bonzo!
1: Sì!
0: Lei sa dov'è Jacksonville? È in Florida, glielo dico io, in Florida. Lui è il cantante di Limp Bizkit, ormai non fa solo il cantante, fa anche l'attore, il regista,
1: tutto
0: lo sceneggiatore, il discografico, è un personaggio Fred Dust. E devo dire che qui c'è tanta carica con MGK, eh?
1: Beh, è il suo marchio di fabbrica.
0: Ci spostiamo da Jacksonville, andiamo verso il Canada. Lei mi ha mandato una notizia che arriva dal Canada. Ma cosa ride? Ma che cacchio notizia è? Stabilito un nuovo record mondiale per il maggior numero di persone vestite da dinosauri riunite nello stesso luogo. Cioè, ci sono quanti pirloni? 700, quanti erano?
1: 682 partecipanti in
0: bene,
1: costume.
0: Bene, si sono vestiti da dinosauro, giusto?
1: Esatto.
0: Per cosa? Per cosa?
1: Di 468. Per festeggiare l'Università di Calgary che festeggiava
0: a Calgary?
1: Calgary,
0: non ho capito, a Calgary.
1: Sì, per il 60° anniversario.
0: Ho capito, bello, una notizia di quelle che mi fanno la giornata.
1: L'ho chiamato Rex Jurassic Jamboree.
0: Gesso, Jamboree è una fail party. Ma come se la ride pure? Ma che mi fa ridere tutti vestiti da dinosauri, che poi sono quei costumi che si gonfiano con l'aria, no? Calda,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, no, divertentissimi di tutti
0: ma
1: i colori.
0: Ma cosa ci trova di divertente di 700 pirloni che si vestono da dinosauri e fanno il T-Rex? Vabbè, se lei per lei... Va bene, mi saluti l'Università di Calgary, come dice lei in casa. Senta, io la porto in California però, le piace Bonovox con gli U2?
1: Tantissimo.
2: Revolver!

Sono tornati Menzinger con Nobody Heroes, Mr. Greg Barnes e la sua band di Menzinger, mi piacciono tantissimo, siete con Ringo, questa è la diretta di Revolver, salutiamo ancora i bibiti su quattro ruote che viaggiano su e giù per l'Italia, camion, elicotteri, ape, biciclette, tutti sintonizzati su Virgin Radio Revolver, grazie, welcome. Avete fatto la scelta giusta, la welcome. Vostra colonna sonora. Voglio parlarvi, voglio andare indietro nel tempo, nel 71 quando si formarono a New York New York Dolls. I'm looking for a kiss. Beh, già il fatto che ci ha suonato dentro anche Johnny Thunder, una delle mie band preferite, molto importanti come band, hanno avuto una breve storia, forse da 71 a 77. A livello commerciale non hanno ottenuto quello che meritavano, ma posso dire che sono tra le più grandi band insieme agli Stooges, ai T-Rex, di quelli che hanno avuto un po' il proto-punk, il glam, punk glam degli anni 70. Non solo importanti per New York, ma insomma, ripeto, se facciamo un albero genealogico del rock and roll, loro vanno all'inizio delle ramificazioni. E poi non soltanto, ho menzionato Johnny Thunder, ma oggi poi li ritroveremo nella macchina del tempo, perché il 7 maggio del 46 nasceva Jerry Nolan. Jerry Nolan era il batterista del New York Dolls e andò nel 92 a soli 45 anni.

0: Abbiamo ricordato Jerry Nolan, che nasceva oggi naturalmente nel 46, scomparso poi nel 92 molto giovane, ma nella band c'era la voce David Johansen, Arthur Kane al basso e il mitico Johnny Thunder alla chitarra.
1: Beh, Revolver è una delle più grandi trasmissioni che abbia mai ascoltato a livello mondiale, ma veramente lo dico con senza sapere nulla in realtà.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Coppa Italia Freccia Rossa. Un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
9: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
10: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
9: L'ha applicato da sola?
10: Ma certo, pennello, polso e voilà!
9: L'allievo che supera il maestro!
11: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
16: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
21: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
21: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
21: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
22: Iperceramica.
23: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
24: Revolver!
25: Revolver.
26: Revolver with Ringo.
27: Virgin Radio.
28: Virgin Classics.
29: 1976.

Classico di Virgin Radio di Revolver, il super dandy Brian Ferry, Let's Stick Together, 1976, insieme a David Bowie. Penso che in Inghilterra nessuno è stato più dandy di Brian Ferry, anche con i Roxy Music e David Bowie. Voi siete con Ringo, questa è Virgin Radio, questa è Revolver, la bella musica che sentite qui, ragazzacci del rock and roll, a tutto volume, e anche le novità. Prima vi parlavo di festival importanti, beh, in questo riparlo della prima estate. 19 giugno Jack White e gli Ives, che serata, il 21 giugno Richard Axton, ma la prima serata della prima estate, ripeto, con Mr. Jack White.

Eccola qui la sigla della Time Machine, la macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver, Ringo pronto a partire al 7 maggio del 46. Happy birthday Bill Cressman, batterista di Grateful Dead. 7 maggio sempre del 46. L'abbiamo ricordato prima, Jerry Nolan, il batterista dei New York Dolls, scomparso nel 92. 7 maggio del 50. Happy birthday Prey Prince, batterista dei Tubes e dei Jefferson Starship. 7 maggio 55. Andiamo nel punk a Manchester. Happy birthday Steve Deagle, leggendario chitarrista e voce dei Buzzcocks. 7 maggio 61. E ricordo questa volta va la chitarrista Phil Wizzo Campbell dei Motörhead, scomparso a marzo di quest'anno. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 7 maggio del 66. Oggi nel 66 i Rolling Stones pubblicavano Paint in Black, l'album era Aftermath, la versione americana. 7 maggio 73. Oggi nel 73 il mitico George Harrison pubblicava Gimme Love, Gimme Peace on Earth, l'album era Living in a Material World. Sempre 7 maggio del 73. Mentre George Harrison

cosa che pubblicavano Magic, l'album era Heartbeat City. 7 maggio 2024. Il mondo dice addio a Steve Albini, grande produttore, Nirvana, Pixies, PJ Harvey. Chiudiamo la macchina del tempo, 7 maggio del 2016, gli AC/DC a Lisbona suonano il loro primo live con Axl Rose alla voce al posto di Brian Johnson.

0: La potenza del rock and roll, la potenza degli ACDC nel 77, Wall of Lotta Rosy, questa è Virgin Radio, questo è Revolver.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
21: Eurospin, la spesa intelligente.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
26: Revolver. Revolver. Virgin Radio.

0: Mr. Michael Stipe ed Andrew Watt con I Play the Fool ci ha portato direttamente questo nuovo single del ritorno di Michael Stipe nella parte finale di Revolver qua su Virgin Radio. Andiamo su al settimo piano, ultimo collegamento col Bonzo. Bonzo,
1: eccoci.
0: E la sua bonzologia, voglia di farsi un giro per il mondo?
1: Partiamo.
0: Io partirei dall'Inghilterra. Lei mi ha mandato una notizia che dice che uno studio rivela che gli uomini piangono più per il calcio che per amore, è vero?
1: È vero, hanno fatto.
0: Chi ha fatto questo studio?
1: È stata pubblicata sulla rivista Frontiers of Psychology.
0: Psychology, sì.
1: E niente, dicono, hanno evidenziato.
0: Quindi quando lei quando perde il tono lei piange, non quando la molla la tipa.
1: Allora, no. Le due pianti più brutti che ho fatto nella mia vita sono stati per il toro.
0: Per il toro.
1: Ebbene, no. Sì, uno nell'89.
0: Io vorrei un applauso.
1: Giorno, 25 giugno 89.
0: Bonzo
1: retrocessione.
0: È sincero. Addirittura molti arriverebbero a piangere più spesso per una partita della squadra, sì, del cuore rispetto che per le delusioni amorose. Ma come mai questa cosa, Bonzo?
1: E perché?
0: Siamo
1: all'interno
0: così attaccati al calcio?
1: No, non è solo questo, perché all'interno di una situazione sportiva è come se fosse un luogo più libero dove lasciare andare le proprie emozioni, mentre
0: calcio,
1: in altre situazioni.
0: Però il calcio
1: ci tiene.
0: È l'oppio dei popoli proprio, adesso diciamolo, Bonzo.
1: Sì, diciamolo,
0: ho visto
1: però
0: le petizioni che hanno fatto adesso, quella di Furlani sul Milan, posso capirla, no? Che firma per mandarlo. Ma quella su Mbappé che ha fatto 17 milioni di firme, ma perché non lo vogliono più a Mbappé a Real Madrid?
1: Si è litigato con la curva del Real, adesso vedremo.
0: E il calcio veramente strano. Vabbè, invece in Giappone allo studio sangue artificiale compatibile con tutti, ma veramente?
1: Sì, davvero sintetico, e potrebbe essere rivoluzionario sull'accesso alle trasfusioni, perché ovviamente questo sangue sintetico potrebbe essere.
0: Non è che sangue alieno, no? Chiedo, Bonzo, mi fa paura.
1: No, sono bravi in Giappone.
0: Sono bravi in Giapone. Lei giapponesi li conosce, anzi, lei giapponesi conosce molto bene, Bonzo, lei, no?
1: Beh,
0: non ha mai nascosto la sua attrazione per tutto ciò che è esotico, lei, no?
1: No, assolutamente.
0: Mentre,
1: Oriente.
0: Per continuare le notizie con gli animaletti che mi fanno cagare sotto,
1: sì,
0: in America, kayak contro alligatori alle Everglades, ma perché adesso? E gli squali? E
1: ieri perché questo ragazzo non guardava davanti, era attratto da quello che
0: ma
1: aveva
0: intorno. Ma la domanda
1: intorno
0: è, e non l'ha visto il coccodrillo, ma perché andare col kayak, una canoa di plastica in mezzo ai coccodrilli lì?
1: E lo sai che all'Everglades sono ovunque coccodrilli, ci sono più coccodrilli.
0: Ci sono coccodrilli
1: umani.
0: 5-6 metri, tu te ne vai con una canoa di plastica a pagare, andare lì. Ci vuole anche un po' di cervello, signor Bonzo, o
1: sì,
0: no?
1: Però è finita bene.
0: Non, non, è finita
1: non
0: bene, ma
1: nessuno.
0: Se perché ha beccato due triglie, ma se beccava il coccodrillo incazzato. Ma le piacciono i Cure?
1: Tantissimo.

Il suono magico un po' dark dei Cure in Love Song, Robert Smith and Disintegration, un album meraviglioso dell'89. Rivedremo Robert Smith marchiato Virgin Radio perché il 14 di giugno sarà il Firenze Rocks, serata meravigliosa con i Cure. Robert Smith in questi giorni si parla molto di lui, ha partecipato al nuovo lavoro dei Rolling Stones, insomma. Vabbè, siamo alla fine di Revolver, vi devo mollare. Abbiamo aperto con il compleanno di Steve Deagle, chitarrista cantante di Buzzcock a Manchester, quindi old school punk inglese. Andiamo nel punk americano per chiudere, perché voglio così sfoderare i Rancid. Andiamo nello street punk californiano, Tim Armstrong alla voce, Last Freddyschen, che gruppo i Rancid. Quindi andiamo nel 2003, Indestructible, l'album con Fall Back Down. DJ Ringo, Revolver, Cult Ringo.

0: Down nel 2003. Cosa c'è?
1: Mamma mia, ringaccio, esco da lavoro e mi sento i Rancid. Rock and roll, ragazzi, e vai!
0: Sempre solo rock and roll con Revolver, 2 ore che sono volate via, vi devo ringraziare. Io ringrazio Super Tocchi per la parte tecnica, il Bonzo su per la parte redazionale, voi là fuori che siete la famiglia di Virgin Radio, gli ascoltatori di Revolver e di Virgin, grazie per il sostegno che ci date tutte le 24 ore, naturalmente continuate a spingere, a pompare Virgin Radio. E noi pomperemo rock and roll per voi. Ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio a Revolver. Vi vuole bene, ma chi è ancora?
2: Minchia, grazie ragazzi.
3: Revolver, Virgin Radio.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
7: It's 4 p.m.
4: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
1: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Da Carrefour, 96 ore scontate.
4: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, un chilo, a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
5: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
12: E di vincere, Antonella!
13: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
13: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
14: Da Throni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Throni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali
6: e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%?
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo. Anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da un litro e mezzo, a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
22: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Virgin Classics 1976.

0: La musica è di tutti. Solo gli editori pensano che appartenga a loro.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
8: It's 5 p.m.
2: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A4 coda tra Milano Est e Cormano per un incidente in direzione Torino. Per traffico congestionato sulla A13 un chilometro di incolonnamenti tra Boara e Monselice verso Padova. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo prestare attenzione per impianto di illuminazione non funzionante in un tunnel tra l'allacciamento Sicignano Potenza e Polla. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
18: Alcuni sono fatti per stare insieme.
17: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
19: Questo killer non sbaglia mai.
17: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
21: Sentiamo.
20: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Wow.
20: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
21: E C?
20: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
21: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
22: Iperceramica.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
26: La spesa intelligente!
27: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
28: Wow!
27: In viaggio fanno amicizia con tutti.
28: Piacere!
27: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
29: Bello il parapendio!
27: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccina e negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal casa, Febal casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a
5: Lecce. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,688%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
16: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Metallica e della rivoluzione trash con cui cambiano l'heavy metal, costruendo con la potenza e il virtuosismo un genere musicale che è anche un modo di essere. Tutto inizia nel 1983 con il debutto Kill 'Em All e con la prima canzone che la band registra in studio dopo essersi formata nei club. Si intitola Seek and Destroy. Kill 'Em All, con il suo titolo feroce, rappresenta cosa vuole dire essere seguaci dell'heavy metal a Los Angeles nei primi anni Ottanta. Nel maggio del 1981 il 18enne James Hetfield incontra Lars Ulrich, ex tennista e batterista, iscritto ad un fan club dei Motorhead e fan della band britannica Diamond Head. L'idea è mettere insieme il punk, che a Los Angeles si è evoluto nell'hardcore, e le architetture complesse della new wave of British metal, e tutto avviene in fretta. Lars Ulrich sceglie il nome Metallica prendendolo dalla fanzine del suo amico Ron Quintana. Nel marzo 1982 la band, a cui si è aggiunto il chitarrista Dave Mustaine, esordisce sul palco ad Anaheim. A giugno escono con Hit the Lights in una compilation dell'etichetta indipendente Metal Blade e a luglio registrano il primo demo No Life Till Leather. James Hetfield ha detto: «Presi singolarmente siamo musicisti di medio livello, solo quando suoniamo insieme succede qualcosa di speciale. Ci vogliamo bene e amiamo fare parte dei Metallica», ha detto invece Lars Ulrich. «Abbiamo trovato la nostra famiglia nella musica, nella band. Il senso di appartenenza, l'identità e la rabbia sono le basi dell'energia implacabile dei Metallica, che nell'82 trovano il bassista Cliff Burton, un fenomeno che aggiunge tecnica alla velocità, e vanno in New Jersey per registrare con l'etichetta Megaforce il devastante debutto Kill 'Em All. Dave Mustaine rompe con la band, James Hetfield chiama il chitarrista degli Exodus, Kirk Hammett, e in studio succede qualcosa di speciale. «La prima canzone che abbiamo fatto è stata Seek and Destroy», ha detto Hetfield. «Quando Kirk ha fatto il primo assolo ho pensato, siamo a posto, questi sono i Metallica, Seek and Destroy».

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
3: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
2: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
7: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio l'atto di conclusione dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i PM fu il 38enne a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Contestate a Sempio le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. Gli atti sono stati inviati alla Procura Generale di Milano per sollecitare la revisione del processo ad Alberto Stasi. Quelle nelle intercettazioni non sono confessioni, dicono i legali di Sempio. In particolare l'avvocato Cataliotti sottolinea che nella notifica a Sempio non c'è nessuna novità. Medio Oriente, accordo possibile con l'Iran secondo Donald Trump. Sul piano di pace elaborato da Washington si attende la risposta di Teheran dopo che nei giorni scorsi fonti iraniane avevano bollato come inaccettabili alcune condizioni scritte nel testo. Vaticano, definito amichevole e costruttivo il colloquio che si è tenuto oggi tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Lo scopo dell'incontro era quello di ridurre le tensioni dopo gli attacchi della Casa Bianca. Domani il segretario di Stato americano incontrerà Giorgia Meloni. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'antivirus non è l'inizio di un'epidemia né di una pandemia. Morta una donna olandese che era su un volo KLM in partenza per Amsterdam, era in vacanza col marito, pure lui ucciso dal virus, sulla nave da crociera che è attesa sabato a Tenerife. Chiudiamo con l'appello del presidente Mattarella a ascoltare i giovani nella cerimonia di consegna al Quirinale degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica. L'impressione è che non si ascoltino a sufficienza domande e propositi e che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti, ha detto il presidente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest di Milano per un incidente in direzione del capoluogo lombardo, per un altro incidente sulla A4 coda di 4 km tra il bivio per il raccordo con la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Prestare attenzione sulla A30, visibilità ridotta a causa del fumo di un incendio tra Maddaloni e Nola in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale 4 via Salaria, rallentamenti per lavori tra Colli e Stella viaggiando verso Porto d'Ascoli. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 2 minuti, giovedì 7 maggio, la diretta di Virgin Generation è con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia. Allora, in queste due ore tante cose da raccontarci, il grande ritorno del momento Free Ticket. Tra l'altro, se ci guardate...
0: Che Free Ticket, ragazzi, che Free Ticket!
1: Piace molto al nostro Andrea Rock, tu non puoi partecipare, Andrea Rock, soltanto i nostri ascoltatori. E se ci guardate sulla nostra Virgin Radio TV, vedrete che Andrea Rock... vi dà qualche indizio sul nostro Free Ticket, non dico altro.
0: Utilizzo sempre queste magliette per spoilerare cose, okay? Esatto. come ieri la notizia sui dinosauri. Questo è il sarà una puntata molto punk, che vedrà il punk, diciamo, spostarsi anche dalla sua zona di comfort, come capiremo fra poco. Si parte proprio con la versione di Joey Ramone, storico leader dei Ramones, di What a Wonderful World.

0: What a Wonderful World, versione di Joey Ramone. Alla batteria in questo brano c'era Marky Ramone, uno dei nostri rock ambassador, il batterista con una maggiore longevità all'interno proprio del quartetto di New York. Marky Ramone, lo sapete, amico di Virgin Radio, amico del nostro ingaccio, amico anche mio, perché più e più volte abbiamo suonato insieme, e amico dell'Italia, perché lui adora questo posto, lo dimostra in vari modi.
1: È vero, è anche che noi lo amiamo, e quindi a Castiglion Fiorentino hanno deciso di dargli la cittadinanza onoraria. È un legame che va avanti da anni ormai, perché tutto è partito con un evento in cui c'era anche il nostro ringaccio nel 2021, e da lì è scattata la scintilla. Praticamente ciclicamente è sempre tornato a Castiglion Fiorentino, si è penso preso anche una casa se non sbaglio lì, e poi alla fine si è consolidato il legame anche in modo istituzionale. Bello pensare che insomma è di casa qui da noi.
0: Molto bene, il nostro Marky è sempre benvenuto anche all'interno degli studi di Virgin Radio. Intanto YouTube, Song of the Future.

0: Can't Stand Losing You, Police 1978, 18 e 14 minuti. Bentornati al momento Virgin Generation Real Estate. Vi diamo i migliori consigli se volete vendere o se state cercando casa. Noi abbiamo tutti i contatti con le nostre rockstar preferite. Facciamo delle ottime valutazioni, quindi se vi serve un preventivo scriveteci al 342-4141-411.
1: Non prendiamo neanche percentuali, tra l'altro, c'è da dire. Bisognerebbe iniziare a monetizzare. Vabbè, adesso è in vendita l'attico di Sting, ragazzi, quello a New York, affacciato direttamente su Central Park, una casa di 500 metri quadri su due piani, dentro uno dei palazzi più esclusivi di Manhattan, dentro tutto molto scenografico, scala all'ingresso, la scala curva è presente, quella dei film praticamente, salone gigante con terrazza privata, camino elegante, biblioteca, sala da pranzo con cucina super accessoriata con scala interna. La cucina, cosa te ne fai? Non lo so, però vabbè. Sopra, zona notte con una suite padronale vista parco con doppio bagno, cabine, armadio e sauna. Prezzo? 45 milioni di dollari.
0: Ok, ma c'è l'ascensore?
1: Bravo, qui ti volevo. Va bene tutti questi accessori, eccetera, ma il posto bici?
0: Esatto.
1: E la portineria è tutto il giorno?
0: Esatto, io dove faccio arrivare i pacchi?
1: Bravo.
0: Cioè, chi me li ritira?
1: Bravo, sono queste le cose necessarie.
0: E ce l'ho il tagliando per le strisce gialle?
1: Perché noi i soldi li spendiamo, ma devono essere spesi bene.
0: Arrivano i Pretty Reckless e loro spendono benissimo il loro tempo in studio registrando brani come When I Wake Up.

0: Falling in Love, Aerosmith 1997.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Hai capito i Good Charlotte?
3: Hai capito? Fiocco blu a casa Madden. Quale dei due? Ve lo diciamo tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto.
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato.
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
14: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
15: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor, è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
16: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche a 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Cagare. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
23: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Coming for you, Offspring 2015. È praticamente questa la parola, che praticamente la frase che è stata pronunciata dal nascituro figlio della coppia Madden-Diaz, che non è un fatto di cronaca, è semplicemente la coppia formata da Cameron Diaz e uno dei due gemelli Madden, ovvero i leader dei Good Charlotte.
1: Esatto, tra l'altro sposati dal 2015, proprio sì, come l'anno della canzone degli Offspring. Quindi vedi che tutto torna, Andrea Rocca. Vabbè, hanno annunciato la nascita di questo terzo figlio sui social.
0: Benji Madden, il chitarrista.
1: Sì, sì, sì, Benji Madden, esatto, perché l'altro è Joel
0: Cantante.
1: Madden, che sta con Nicole Ricci, amica di Cameron Diaz, che
0: con la quale stava... poi l'altro invece stava con Paris Hilton prima.
1: Sì, vabbè, adesso non mettiamo troppa carne al fuoco, perché sennò qua non
0: si... No, per dire che sono cascati sempre abbastanza bene.
1: Ti volevo
0: bene.
1: Dire che li ha presentati Nicole Ricci.
0: Ah sì?
1: Sì, li ha presentati lei e poi dopo loro si sono messi insieme, si sono sposati. Terzo figlio adesso, quindi sarà anche contenta Nicole Ricci, cioè ci ha messo il suo contributo.
0: Beh, effettivamente,
1: contributo.
0: Il carico è arrivato.
1: Esatto, quindi
0: sarà un maschietto?
1: Maschietto, esatto, si dicono felicissimi loro. E niente foto del bambino, però, perché ci tengono tanto alla privacy dei loro figli, un po' meno ai loro nomi, perché uno si chiama Radix, l'altro Cardinal e questo Nautas.
0: Nautas è un bel nome. Io penso che avevo proposto Zeno.
1: Zeno è bellissimo.
0: Sì, vabbè.
1: Si dice tanto dei figli di Elon Musk.
0: E invece vedi. Chissà come si chiameranno i figli di Pizzorno. Pizzorno ha figli? Non lo so. Forse
1: sì, non lo so. Vado subito a sgossipare.
0: Vado a chiederglielo. Intanto lo ascoltiamo con i Kasabian in Great Pretender.

0: Walking on the Sun, Smash Mouth 1997, 18 e 40 minuti in questo preciso istante. Andiamo nella terra del sollevante per scoprire dei grandi fan di buona musica, esattamente come noi.
1: Molto bello, una bella storia, perché si sono incontrati il primo ministro australiano Anthony Albanese e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi. Hanno trattato temi importanti, ha fatto un incontro diplomatico, insomma, hanno parlato di difesa, di energia, di tecnologia. Ma la parte interessante dell'incontro è un'altra, ragazzi, perché entrambi condividono una passione per il rock e il metal, e durante una cena si sono scambiati dei regali. Albanese ha regalato a Takaichi una pelle di batteria autografata dagli AC/DC.
0: Ok, la provenienza ovviamente probabilmente
1: perché
0: aiuta.
1: Lei suona la batteria. Lei è un ex batterista metal.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Il primo ministro giapponese, quindi già, insomma, vuol dire che si è informato. È un regalo pensato,
0: sai, come si dice? Sì, sì.
1: Un regalo pensato, comunque.
0: Non
1: super,
0: è un riciclo.
1: Non è un riciclo, no, super regalo, Mentre lei ha ricambiato con vinili di band metal giapponesi.
0: Ah, ok, tipo gli ex Japan.
1: Non lo so esattamente.
0: Dieren Grey.
1: Può essere. È un melone di lusso. Cioè, nel senso, un melone costoso, perché è un segno di diplomazia alta in Giappone.
0: Ah, ok. Questo quindi mi...
1: è tutto bellissimo. Vedi?
0: Magari il melone l'avrei lasciato lì.
1: No, invece non capisci la tradizione giapponese, ma che la politica riparta dalla musica.
0: Assolutamente sì, da quella degli AC/DC, Rock or Bust.

0: Past AC/DC 2014.
1: È un classico di David Bowie, arriva tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
17: La spesa intelligente.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
21: Sentiamo.
20: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Wow.
20: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
21: E C?
20: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
21: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
22: Iperceramica.
23: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
24: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
25: Deliveroo!
24: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
26: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Virgin Classics
3: 1971.

0: Che dire, questo è Changes di David Bowie, il 1971. Questa è Virgin Generation con voi, come sempre, per tenervi compagnia. Io sono veramente incredulo, ogni puntata di Virgin Generation salta fuori qualcosa a livello di storico, fotografie, piuttosto
1: oggetti.
0: Di oggetti appartenuti alle grandi rockstar, filmati, registrazioni. Ma dove cacchio erano?
1: Nei cassetti della gente.
0: Ma sono sempre soffitte. Lì. Ma sono sempre lì.
1: È incredibile questa cosa. Adesso è venuto fuori che a Stockport, che è un paese sotto Manchester, un signore ha ritrovato nella sua soffitta di casa una foto del 1970, okay, in cui
0: periodo di Changes, più o meno poco prima di Changes.
1: Poco prima, esatto, però David Bowie aveva già pubblicato Space Oddity.
0: Sì, sì.
1: Quindi comunque era già molto
0: Stavamo
1: popolare
0: in alto,
1: e
0: certo.
1: Nel 70 è andato a fare un concerto organizzato da dei ragazzi in un locale di questo paese dove era stata scattata questa foto.
0: Ok.
1: E non si ritrovava più questa foto, lui non l'ha mai ritrovata, adesso ha più di 70 anni questo signore. E ha detto sempre a tutti i suoi amici: no, ma guardate che io ce l'ho quella foto che abbiamo scattato, ma non la trovo. Nessuno gli ha mai creduto. Adesso quella foto l'ha trovata, con al centro David Bowie. Tra l'altro, posso dire, si vede sul sito della BBC, si vede questa foto scattata, e David Bowie, cioè, vestito sobrio, tra l'altro.
0: Sì, è un concerto, diciamo, forse un po' più intimo. Ha scelto di puntare probabilmente in quel caso esclusivamente sulla musica. E che musica, quindi insomma, non aveva sicuramente bisogno di troppi orpelli per un concerto local. Signori, provate anche voi a dare un occhio a casa, magari c'è qualcosa,
1: Andrea,
0: su Bowie.
1: Tanto
0: perché
1: stai tu in diretta, vado a cercare qualcosa, perché sicuramente a casa nei cassetti c'è qualcosa.
0: Potenzialmente, cioè, per la legge dei grandi numeri. Arrivano le Lambrini Girls, questo è Cult of Celebrity.

0: Celebrity, Lambrini Girls, nuovo singolo che ricorda tanto tantissimo l'Elastica, ma siamo nel 2026.
1: Vero, Andrea Rock, non ho trovato niente nei cassetti di casa, quindi rimango qui a Virgin Generation un'altra ora dopo le breaking news, il TGCOM 24, le info sul traffico. Virgin Generation!
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 19.
10: It's 7 p.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia lui il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Le aggravanti contestate, la crudeltà, i motivi abietti, la notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata a Sempio. L'avvocato Cataliotti, uno dei legali del 38enne, dice che non c'è nessuna novità nel provvedimento. I legali di Sempio hanno chiesto l'accesso al fascicolo, i PM di Pavia hanno invece inviato gli atti alla Procura Generale di Milano in vista della revisione del processo ad Alberto Stasi. In Medio Oriente non ci sono feriti per il razzo caduto nel pomeriggio sulla base UNIFIL a Shama nel sud del Libano, dove sono a distanza i militari italiani. L'ordigno ha causato danni lievi a un mezzo all'interno della base. Ora le conseguenze economiche del conflitto, anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare i prezzi dei biglietti già acquistati, lo chiarirà la Commissione europea con un pacchetto di linee guida ad hoc in adozione domani. Il passeggero della nave da crociera Envo Ondios, trasferito ieri sera al centro medico universitario di Leida nei Paesi Bassi, risultato positivo all'antivirus. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non si tratta di un'epidemia o di una nuova pandemia. Nel calcio, oggi semifinali di Europa League con Aston Villa, Nottingham e Friburgo Braga. In Conference si gioca invece Crystal Palace Shakhtar e Strasburgo Rayo Vallecano. Si gioca dalle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: Traffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico è segnalata in Emilia lungo la 14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso il capoluogo. Sulla A14 lavori sono segnalati tra Lanciano e Val di Sangro. Sulla stessa A14 troviamo code nel tratto però marchigiano tra Porto San Giorgio e Grottamare verso Pescara. C'è pioggia sulla 24 tra Sergi e Colle d'Ara San Gabriele. Sulla 1 Milano-Bologna segnalato un incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso il capoluogo emiliano. Un'ultima notizia che ci porta lungo la statale 106 Ionica con corsia chiusa a incrocio con la stazione di Mandato Riccio, statale 383 verso l'incrocio Reggio Calabria, statale 18 Tirrenia Inferiore. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Style Rock.

0: Where We Run in Lenny Kravitz, protagonista il prossimo 12 di giugno del Firenze Rocks in una data targata Virgin Radio, la radio che state ascoltando fino alle 20 con voi, Virgin Generation, Andrea Rock e Melissa Greta per tenervi compagnia anche con una quota pop culture che però incontra il mondo dell'archeologia.
1: È vero, si parla di Batman. Ti sei mai chiesto da dove arriva Batman? Da che cosa si sono fatti ispirare per creare il personaggio incredibile, perché è il mio preferito, di Batman?
0: Secondo me dalla mitologia.
1: Può essere che abbiano incontrato la mitologia mesoamericana, dove esiste una figura decisamente inquietante, che è stata appunto creata molto prima rispetto a Batman. Si chiama Khamazotz e appunto una creatura di questa mitologia, una specie di pipistrello della morte. Era un mostro che viveva nelle caverne, una creatura con un corpo umano e una testa di pipistrello, capace di attaccare le persone decapitandole. Quindi, se si cerca un Batman dark,
0: beh,
1: questa
0: in realtà
1: è un'ottima
0: c'è
1: reference.
0: Una quota terribilmente dark, no? Nello storytelling legato al Cavaliere Oscuro, quindi insomma assolutamente credibile che ci sia questo tipo di commistione.
1: Se l'avesse saputo Tim Burton con i suoi primi film su Batman.
0: C'è solo da capire qual era la disponibilità economica di questo.
1: Se era un filantropo.
0: Esatto,
1: anche
0: se
1: lui
0: era un filantropo anche lui, perché allora a quel punto la reference
1: sì,
0: è chiara.
1: Esatto.
0: Mumford & Sons, Here!

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
5: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le

0: Pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli delle offerte e condizioni verifica su a2a.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
6: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
7: Virgin Radio.

Un altro fenomeno che ha danneggiato la macchina facendo off-road. Maledizione. Nessuno mi ascolta quando dico nella Death Valley restate sulle strade asfaltate? Oltre a distruggere la vettura si è preso anche una bella multa il signor Roth. E ora sta provando ad impietosirmi chiedendomi uno sconto sulle nostre tariffe. Caro mio, richiesta non accolta. 50 verdoni a notte era il prezzo pattuito. E questo rimane bello. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel.

Chissà per quale punizione divina me lo sono ritrovato al Virgin Motel. È da quando è arrivato che mi mostra il suo biglietto della lotteria, convinto che questa sarà la volta buona. Salgo su un volo per Honolulu e vi saluto, cari miei. Ah, lo volesse il Signore, penso io. Piuttosto gli pagherei io il viaggio pur di vederlo scomparire. Adesso attacca con la lista del finalmente potrei fare. Credo di non avere così tanta pazienza da restare ad ascoltarlo. Alzo il volume della radio e mi dimentico del suono della sua voce.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata per l'imbarco alla...
12: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
14: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: Virginradio.it. Stay connected.
17: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
18: Virgin Motel.

Quando è arrivato al Virgin Motel era piuttosto allegro. Poi la tristezza lo ha accoltellato alle spalle. Un messaggio sul telefonino e il suo sorriso si è spento. Un cartello posto vicino all'ingresso invita i nostri clienti a spegnere quegli strumenti del male, come li chiamo io. Ma non tutti riescono a far tesoro del consiglio. Così, quando qualcosa viene a turbare l'umore di un mio cliente, tocca a me cercare di risollevare la situazione, e la cura migliore è sempre il rock. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza.

Dice che si innamora sempre degli uomini sbagliati. L'ultimo è un balordo del Dakota che le ha promesso mare e monti per poi sparire con una sua amica. Lei, con il cuore a pezzi, è arrivata fin qui, al Virgin Motel. Volevo un posto fuori dal mondo per staccare un po', signor Douglas, mi dice. Si guarda intorno e poi aggiunge: forse ho esagerato. Mi viene da sorriderle. Lei ricambia con malizia. Ho paura che senta una sorta di richiamo per i farabutti. Anch'io, in fondo, faccio parte della categoria, anche se ho il buon gusto di non far promesse che non posso mantenere. Lei continua a parlare, io a sorriderle, e la musica a esserci complice. La nostra intesa galoppa, e io mi auguro solo che al sorgere del sole nessuno dei due si ritrovi con il cuore spezzato.

La moglie sale nella sua stanza, mentre lui resta seduto sul divano del Virgin Motel. «Mi intrattengo ancora un po', signor Douglas, la disturbo?» «Assolutamente no», rispondo a questo signore avanti con l'età che mi fa una gran simpatia per questa sua aria educata da lord inglese. Accenna un sorriso e accavalla la gamba. «Ogni tanto qualche discorso tra soli uomini mi ringiovanisce di qualche anno». Mi strappa un sorriso e mi va pure di offrirgli qualcosa da bere. Accetta con slancio e le nostre chiacchiere vanno avanti. È così che è nata l'amicizia tra me e il signore.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.

Il signor Fuentes entra al Virgin Motel con la vivacità tipica dei latinoamericani. Mi chiede una camera spiegandomi che si fermerà per due notti, stasera da solo e domani in dolce compagnia. Mi raggiungerà la mia amata, mi dice, arrossendo un po' dall'emozione. Sembra un bimbo a cui hanno appena comprato un gelato. Prendo a cuore i suoi sentimenti e prometto di sistemarlo nella stanza migliore. Prima però, amico, ci ascoltiamo questo brano.

fa la capricciosa. Da quando è arrivata al Virgin Motel non fa che ripetere che lei non è certo il tipo da un posto come questo. Ah, quante arie, penso, mentre controllo i suoi documenti per capire da dove provenga Miss Universo. Ah, New York! Non avevo dubbi. Si siede sul divano continuando a lamentarsi. Io mi estraneo. Ormai la sua voce è solo un noiosissimo rumore di sottofondo. Mi lascio avvolgere dalla musica e mi dimentico della sua presenza. Fate anche voi come me.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Like a snake. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
4: Dove il rock non va mai a dormire.

Sembra appena uscito indenne da una gabbia di leoni. Jeans strappati, capelli scompigliati e un'espressione un po' smarrita. Tutto bene, amico? Mi risponde con un'altra domanda. Dove sono finito? Al Virgin Motel, dico io, ma la cosa non lo rassicura. Continua a guardarsi intorno e sembra non capire. Lo invito a sedersi, gli offro un bicchiere d'acqua. Dalla radio parte un altro buon disco rock e nei suoi occhi intravedo una luce.

divora l'ultimo boccone del suo hot dog e mentre sta ancora masticando mi chiede se c'è una camera disponibile per la notte. Ah, la sua voracità è disgustosa, tanto che non vedo l'ora che sparisca dalla mia vista. Registro in fretta i suoi documenti, incasso i 50 verdoni e gli consegno le chiavi. L'energumeno gira i tacchi, portandosi via con sé i suoi problemini di aerofagia. Rimasto solo, faccio un respiro di sollievo e alzo il volume della radio. E il Virgin Motel torna ad essere un posto magico.

Io non ho mai programmato niente, signor Douglas, ma più volte ho avuto la sensazione di stare andando nella direzione giusta. Sono convinto che le persone che si affannano a pianificare qualsiasi cosa si perdano molte cose belle della vita e soprattutto non sanno godersi il viaggio. Convinto che non possa esserci alcun contraddittorio a quello che ha appena detto, si abbandona alla lettura del libro che teneva appoggiato sulle ginocchia. Nel silenzio che si interpone tra di noi, torniamo ad essere due perfetti estranei. Io, il portiere di notte di questo albergo malandato. Lui, nient'altro che un nuovo, strambo, cliente del Virgin Motel.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Non volevo svegliarla, le dico vedendola riaprire piano gli occhi. Ah, che disastro! Nel tentativo di rimettere un po' in ordine, ho fatto cadere delle bottiglie vuote facendo un gran baccano. Lei mi risponde di non preoccuparmi. Io la guardo distesa sul divano del Virgin Motel, le gambe lunghe, affusolate, sono scoperte dal ginocchio in giù. Ai piedi nudi e sulle unghie uno smalto rosso un po' rovinato. Le sue braccia fini, muscolose e ben definite, si allungano oltre la testa. Una cascata di riccioli biondi le cade sulle spalle mentre si tira su e si mette seduta. Mi rendo conto di essere fermo e di fissarla da almeno qualche minuto. Devo avere proprio un'espressione inebetita, perché a un certo punto le scappa da ridere e mi dice: «Visto che mi ha svegliata, perché non alza un po' il volume della radio? Mi piace questa canzone».

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
5: Only on Virgin Radio.

Entrano al Virgin Motel praticamente avvinghiati. I due piccioncini non bruciano, ardono dal desiderio. È lui a parlare, a chiedere se c'è una stanza disponibile per la notte. Una con una rete del letto piuttosto resistente. L'uomo barbuto sorride della sua battuta infelice, cercando complicità nella compagna. Io prendo i loro documenti e chiedo il pagamento anticipato. Poi, prima che si allontanino, chiarisco un punto. Se qualcuno dei miei clienti si lamenta per i rumori, la tariffa raddoppia.

Poche azioni che si ripetono sempre uguali. Controllo l'incasso della serata, poi ripongo le carte nel cassetto. Rimetto un po' in ordine la scrivania. Mi alzo, sistemo la sedia, chiudo la finestra e prendo le mie cose. Il telefono squilla, ma non ci faccio caso.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock. You're my